0: Porca miseria! Porca miseria!
1: No! Ci siamo fermati purtroppo. Ce n'erano diverse. Reggio Calabria, Reggio Emilia.
2: Mannaggia, perché con la velocità vai il pallone.
0: Roveriano, Rozzano.
1: Rapallo.
0: Rapallo, ci stavano, ragazzi, stavano.
1: Niente da fare.
0: Porca miseria, mi sono fermato.
1: Recanati.
0: Recanati, chi c'è andato a Recanati?
1: Leopardi.
0: Leopardi, stava bene però lui.
1: Un pochino depresso, poverino. Va bene. Niente, Paolo e Francesca, noi vi salutiamo. E dovrete riprovare alla prossima, perché oggi non siete riusciti a portare a casa la maglia. Ci dispiace.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Vi vogliamo bene.
0: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: La notte dei gladiatori.
5: La notte.
4: Notte.
5: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Squilla il telefono in una stazione dei carabinieri e risponde l'appuntato, fa così: pronto carabinieri? Dall'altra parte una signora in preda al panico fa: carabinieri, aiuto, aiuto, svelti, fate qualcosa, c'è un leone nel mio giardino. E il carabiniere fa: ok signora, stia tranquilla, le mandiamo subito una gazzella. Ma come una gazzella? Io mica io ho dato a mangiare, voglio che voi portare via.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Anche in questo mercoledì 13 maggio non può mancare, come promesso, l'appuntamento con il romanzo scritto al Sorgeppo. Vi ricordiamo che questo è un contenuto inedito realizzato apposta per tutti quei poveri disgraziati che ci ascoltano anche di notte.
2: Allora, il romanzo di oggi è un romanzo che strapperà più di qualche risata alle persone che lo leggeranno non appena verrà pubblicato dalla mia casa madre.
1: La casa editrice.
2: Sì, sì, sì, la casa si chiama Geppo Editrice.
1: Perché, che casa madre?
2: È casa madre deve
1: che è la fabbrica delle macchine.
2: No, l'aperta mia madre.
1: Ah, ecco. Madre. Giusto, ora è più chiaro.
2: Allora,
1: no?
2: È la storia di un gruppo di amici,
1: sì,
2: arrivati a Pomezia, per festeggiare l'addio al celibato del loro amico Armando.
1: Hai capito?
2: Armando,
1: una location proprio.
2: Sì. Durante la notte
1: Pomezia,
2: però,
1: famosissima in tutto il mondo.
2: Tutti, chi è che non va a fare l'addio al celibato
1: a Pomezia, se non
2: durante la notte il gruppetto si dà la passa gioia prendendo una sbornia colossale.
1: Ricordiamo quindi il matrimonio è quello di Armando.
2: Esatto. Al risveglio però c'è qualcosa che non va.
1: Prova ad indovinare, non si trova Armando, non si trova lo sposo.
2: Esattamente. Perché l'hai letto già?
1: No, è perché è la trama di Una notte da leoni, soltanto che non è ambientato a Pomezia. Il film è ambientato a Las Vegas.
2: Lo so, ma lì non succede quello che succede su questo romanzo che ho scritto io, perché al mattino dopo, la sera del giorno dopo, viene ritrovato Armando.
1: Subito, quindi.
2: Sì, sì, sì. Non era più a Pomezia, però.
1: E dov'era?
2: A Piazza dei Navigatori.
1: Da Pomezia lì, vabbè.
2: Era andato a dormire a casa di un amico
1: di
2: che
1: un
2: aveva
1: amico.
2: Conosciuto lì.
1: Ok, ok, perfetto. Il nome del tuo romanzo, qual è così? Lo compro su internet.
2: Armando a Piazza dei Navigatori dorme a casa di Irene.
1: Ok, non c'è niente di male.
2: Sì, Irene però era l'amico.
1: C'è qualcosa che non va.
2: Che non
1: era Ireno all'inizio. Ireno,
2: sì, Ireno,
1: Ireno.
2: Era un fiume, Ireno.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
0: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Purtroppo, cari amici, siamo giunti al termine di questa fantastica puntata del mercoledì.
1: Ceferino De Niro ve salutano.
0: Sì, ma è solo un saluto temporaneo, perché fra tre ore siamo di nuovo qui con la sveglia dei gladiatori, con la puntata per Semolino, quella di metà settimana.
1: Vi ricordo che la puntata del mercoledì vede tutti gli elementi al gran completo, quindi l'armata Brancaleone del mattino.
0: Come diceva qualcuno, l'armata Brancaleone al completo.
1: Ci saremo noi due, Antonio Giuliani, Emiliano Bonini e anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar. Non mancheranno i vostri messaggi al 393 0119 119.
0: Adesso dai, una breve pausa e ci sentiamo esattamente tra tre ore. Per questa notte è tutto. Geppo e Rino vi salutano. Buonanotte.
1: Ciao.

0: History.
1: Una notte insonne, una notte di lavoro, passala con noi. Questa è Dimensione, sono Roma. Ciao a tutti da Xenia. Io a capo di questa nave, di questo treno, pronta ad accompagnarvi a destinazione con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione, suono Roma.

0: History.
1: Come mai sei sveglio a quest'ora? Stai lavorando? Stai staccando magari dal turno di notte? Oppure semplicemente insonni e i pensieri? Questa è una delle domande, no, che mi viene più spesso. E allora, se ti va, rispondi al numero della diretta.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La novità della notte con Dimensione Suono Roma ha a che fare con Milky, un campionamento di una canzone dei Stardust stupenda, in questo caso poi remixata da David Guetta, si chiama Just The Way You Are.

quanto è importante ricordare anche i contatti per interagire con la diretta, per scrivere a Dimensione Suono Roma, 3930 119 119 per SMS e WhatsApp.

0: extended version.
1: Buongiorno per qualcuno, buonanotte per qualcun altro. Sta di fatto che è un po' la presveglia del mattino, prima della sveglia effettiva dei gladiatori, che arriverà alle 6. Il viaggio con la dance degli anni 90, degli anni 2000, lo facciamo insieme. Sono Lorenzo Palma, prima sequenza insieme con Gianluca Grignani tra poco, subito Gigi D'Agostino.

0: Iniziamo così il mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ci sono i vostri messaggi 393 0119 119.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Giordano da Roma, direzione via Giulia. Scusate l'assenza di lunedì, ma ho combattuto coi denti. Mamma mia, lasciamo stare.
1: Che brutta cosa.
2: Buona giornata a tutti, dai.
0: Tanto si sa, no?
1: Che brutta cosa il mal di denti, guarda.
0: La lingua batte sempre dove il dente duole.
1: Allora, è appena arrivata una foto del nostro amico Giampaolo da Stoccarda, che ci manda una foto, uno screenshot del telefonino con la temperatura in questo momento a Stoccarda. 4 gradi.
0: Incredibile.
1: Incredibile.
0: Qual è la morale? Non vi lamentate, perché lì fuori c'è qualcuno sempre messo peggio di voi.
1: Questo
0: è poco, ma è sicuro. Ecco.
3: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, Stefano, Ostia, Stefano Sashimi.
1: Ciao Ste.
3: E anche oggi già siamo in giro a consegnare i vari salmoni e sushi. Un saluto a tutti i colleghi, un saluto a tutti gli autisti e buona giornata.
0: Grazie ragazzi, siete fondamentali già dalle prime ore del mattino, vedi, a consegnare cornetti, salmoni.
1: Scusa stai, ieri parlavamo con Rino, no? Ma se noi in giorno ci facciamo, che ne so, 4-5 etti di riso,
0: sì,
1: e ci incontriamo a mezzogiorno, noi portiamo il riso, tu porti il salmone.
0: Perfetto,
1: no, che dici?
0: D'altronde, se, se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto, mi sembra giusto.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatore e gladiatrice, Zanzara Furgonaro, direzione Pomezia. Dai, che siamo giunti a metà settimana. Sembra di sta autunno. Vamos!
0: Teniamo duro, perché prima o poi la bella stagione arriva. Comunque, parliamo di Sinner, perché insomma, ieri.
1: Niente, lo schiaccia Sassi.
0: Ieri ha battuto anche Pellegrino ed è riuscito ad arrivare poi ai quarti.
1: Dai, Yannick!
0: Incontrerà Rublev. E a proposito di finalissima degli internazionali di tennis, a causa appunto.
1: Ma si è capito alla fine come
0: del tennis, è stato spostato di nuovo il derby di Roma.
1: Quando lo fanno, mo?
0: Ieri era previsto domenica alle 12:30, poi nel pomeriggio le cose sono cambiate, è entrata in gioco anche la prefettura, lunedì ore 20:45.
1: A volte lunedì hanno fatto.
0: Questo è il momento, però la Serie A ha avuto da ridire su questa scelta.
1: Ci credo.
0: Quindi
1: anche
0: detto,
1: perché il tennis è arrivato dopo.
0: Ma come? Noi abbiamo organizzato, arrivate voi e ci cambiate l'orario, però per una questione di pubblica sicurezza, insomma, si è deciso di spostare il derby della capitale alle 20:45 di lunedì.
1: Oggi chiamo un attimo Andrea, ma se lo famo martedì mattina?
0: Andrea chi, scusa?
1: A Bodi,
0: il ministro dello sport, odiamo, che no? Salutiamo.
1: È un amico, Ah. Andrea, ma se lo famo martedì mattina verso le 9?
0: Così,
1: a buffo, sì.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Jenny Dracula, questa è Dimensione Suono Roma, alle 6:17, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Siamo in diretta, i vostri messaggi, andiamo.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
0: Buongiorno.
2: Daniele da Santa Maria.
0: Ciao Daniele.
2: Dai, siamo al giro di boa. Buongiorno a tutti.
0: Daniele, oh, non ci pensare.
1: Si sente un po' rallentato, Daniele.
0: Un bel caffè, tutto passa.
1: Dai,
0: andiamo.
3: Buongiorno, gladiatori. Sono Camilla da Civitavecchia.
0: Ciao, Camilla.
3: E questa mattina parto per la gita di seconda media e starò fuori 3 giorni.
1: Bella!
3: Un bacione, buona giornata.
0: Hai capito, Camilla?
1: Però scusa, Camilla, non ci hai detto dove vai. Scusa, però vogliamo sapere la località,
4: La sveglia dei gladiatori di

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Un saluto a Cristian D'Arienzo.
1: Ciao, ciao Cristian.
0: Fantastici.
1: Grazie.
0: Oggi proprio lavoro, no, saltiamo addosso, levate proprio da dosso,
2: lavoro, non te voglio vedere.
1: Perché dice. Poi c'è anche questa stanchezza tipica del periodo primaverile, no?
2: Che ma purtroppo c'è il ponte, no? Non c'è il ponte.
1: No, no, basta, è finito tutto.
2: Ah, sono finiti i
1: ponti. C'è il 2 giugno, però non so quando capita, quindi no, basta.
2: Io pensavo solo altri ponti.
1: Fino alle ferie, ragazzi, tocca darci dentro.
3: Buongiorno ragazzi, Gianluca la bottega del pane Monte Pulciano, presente anche oggi.
1: Grazie.
3: Un favore. Potete dire a chi fa la scaletta notturna,
1: sì,
3: fino alle 5, di mettere meno musica commerciale.
2: Ti piace?
3: Non si può sentire. Di notte siamo tutti adulti.
1: Vabbè.
3: Non c'è la generazione Z ad ascoltare.
1: Okay.
3: Quindi Samurai J e compagnia varia potrebbero anche eliminarli.
1: Guarda Gianluca, sul nostro sito Dimensione del Suono Roma c'è la sezione Music Club.
2: Esatto.
1: Così lì puoi votare la musica che ti piace di più e quella che ti piace di meno.
2: E in base alle vostre votazioni noi aggiorneremo le nostre playlist rispetto ai vostri gusti. Ah, comunque adesso mandiamo anche un messaggio in redazione, di notte ti faccio mettere tutta musica classica. Chopin,
1: certo.
2: Wagner,
1: tutti, Tchaikovsky, tutti. Anche Pippo Franco, famoso compositore di musica classica.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno.
4: Un salutone da Paolo Belli.
1: Ciao.
4: Direzione Bufalotta. Dai che è mercoledì. Dai ragazzi, buona giornata a tutti.
1: Ma aspetta, è quel Paolo Belli?
2: Sì, hai sentito?
1: Ho voglia, sono bello pedalare. No,
2: è lui.
1: Che spettacolo,
2: lui.
1: Dall'accento non si direbbe.
2: Infatti,
1: però piccolo break, restate con noi, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
5: Your Energy Music.

0: cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
2: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna, 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Dal 9 al 17 maggio, torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio, per informazioni vai su casaidea.com.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Dimensione suono Roma. Meteo.
11: Perturbazioni in transito nell'Italia centro-meridionale questo mercoledì e così anche nel Lazio prevediamo un temporaneo peggioramento del tempo. Torneranno delle nuvole, torneranno anche degli acquazzoni in giornata e non escludiamo anche qualche temporale soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone, quindi fenomeni localmente piuttosto intensi. Il tutto sarà accompagnato anche da un calo delle temperature con massime difficilmente oltre i 20-21 gradi, molta variabilità anche nelle prossime giornate. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Siamo pronti in questo mercoledì mattina anche con l'almanacco del giorno oggi. Andiamo. Che mercoledì è oggi? Oggi è mercoledì 13 maggio, ecco. Celebriamo la Beata Vergine Maria di Fatima.
1: Sì, e San anche... Pietro Nolasco.
0: Esatto. Accade oggi, nel 1994, debuttava nelle sale il film Il Corvo. Non può piovere per sempre.
1: Che mi sembra che era il seguito di quello di Hitchcock, Uccelli, no?
0: No, no, non c'entra, c'entra proprio niente.
1: Erano sempre uccelli, però pure questo.
0: Comunque, ecco, c'è tutta una mitologia legata a questa pellicola, sì, che non stiamo qui a raccontarvela.
1: L'anno scorso è uscito il remake con Bill Sarsgaard, ma non è stato all'altezza assolutamente del primo capitolo.
0: No, direi proprio di no. No, no, allora, no, no, no, andiamo avanti, facciamo un po' di auguri, perché oggi, precisamente nel 1950, nasceva Stevie Wonder.
1: Allora, qui parliamo di uno dei musicisti più prolifici della storia della musica, grandissimo autore, interprete, pianista, cantante, da anni ci incanta con le sue meravigliose canzoni, eh? Ha cantato con tutti.
0: Ma che scherzi. Senti, guarda, dalla musica passiamo anche allo sport, perché oggi è il compleanno di Romelu Lukaku.
1: Ah, ma lui è stato molto amato, ha giocato pure a Roma, se non sbaglio.
0: Sì,
1: no?
0: confermo. Poi,
1: ma è gigante lui, eh?
0: Sempre a proposito di sport, oggi è il compleanno di Dennis Rodman,
1: il giocatore di basket dell'NBA più estroso che c'è stato nel...
0: Esatto.
1: Tu ricordi, entrava tutto colorato, tutto tatuato, con gli orecchini, occhiali.
0: Se avete visto la miniserie su Netflix The Last Dance, insomma, sapete bene l'importanza di Dennis Rodman in quei Chicago Bulls. Poi aspetta un attimo, perché non è finita qua, c'è ora da parlare di cinema, perché oggi nel 1939 nasceva Harvey Keitel.
1: Ah, fedizio di Quentin Tarantino, ma grandissimo attore anche per conto suo. Io me lo ricordo su uno dei suoi film meno conosciuti, ma troppo bello.
0: Quale?
1: Il Cattivo Tenente.
0: Mai visto.
1: Se sei perso un pezzo di cinematografia.
0: Comunque lui è attore anche che ha lavorato con Sorrentino.
1: Con tutti.
0: Memorabile la pronuncia di Crozza che imitava Sorrentino. Beh, che chiamava Harvey Keitel. Bellissimo. E poi niente, dobbiamo chiudere con un altro compleanno. Restiamo sempre nel mondo del cinema, fermi tutti, perché siamo legatissimi a quest'attore, io e Geppo, siamo legatissimi soprattutto, sì, perché lui è stato Batman con Matt Reeves, Robert Pattinson.
1: Comunque ci ha fatto caso una cosa: prima vampiro, poi Batman, sempre qualcosa che mozzica,
0: è
1: che succhia il sangue,
0: e soprattutto sempre qualcosa di oscuro,
1: sì.
0: Che si muove nella notte. Robert Pattinson è nato oggi nel 1986.
1: Auguri,
0: tanti auguri, ti aspettiamo per il secondo capitolo dell'Uomo Mascherato.

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da fare insieme. Ci fermiamo nel 1984. In quell'anno arrivava al cinema il film con Massimo Troisi e Roberto Benigni, Non ci resta che piangere. Che ricordi?
2: In molti però a Wembley ricordano questa fantastica hit. I Queen, Radio Gaga.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 94.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, sempre Silvietto da Roma.
2: Ciao,
1: Madonna tanta ragazzi, che pezzo, Dio, caca, Madonna che carica. Ma come si fa a non sentire sta radio? Come si fa?
0: Non lo so, è impossibile resistere. Vabbè, comunque, gladiatori, siamo pronti, tra poco giochiamo con voi all'arena, quindi vi regaliamo la nostra maglia.
2: Come promesso, il mercoledì giochiamo con voi, gladiatori della prima ora, quindi cominciate a prenotarvi al 393 0119 119, perché arriva l'arena dei gladiatori. Due di voi vengono qui in onda con noi, testa di cultura generale, il più bravo si porta a casa la maglia dell'estate, la maglia esclusiva della sveglia dei gladiatori.
0: 393 0119 119, invia ora un messaggio scritto vocale con la parola arena.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: sfidarsi all'interno dell'arena, perché in palio mettiamo la nostra maglia e poi avete la possibilità di venire qui in onda con noi e conoscerci.
1: Allora vi ripeto il numero lentamente: 393 0119 119. Questo è il momento di inviare il vostro messaggio con la parola arena.
0: Fatevi sotto, piccolissimo break, e poi torniamo con i nomi dei due fortunati concorrenti di questa mattina.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più.

0: tutti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure.
4: M di Clima è la soluzione.
5: I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Dal 15 al 17 maggio arriva al centro commerciale Roma Est l'evento 6 delle Torri. Tre giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti, in collaborazione con il Municipio Sesto di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
10: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Siamo pronti anche questa mattina ad aprire le porte dell'arena. Facciamo entrare il primo concorrente di oggi, perché il secondo purtroppo è
2: non risponde, non io risponde. Lo chiamo, c'è il telefono occupato.
1: Quindi c'è un posto libero, 393 0119 119. Vi chiamiamo in diretta, allora, mandate un messaggio con la parola arena che vi facciamo giocare contro Giorgio. Eccolo.
2: Ciao, buongiorno. Giorgio, buongiorno.
3: Ciao, ciao Rino, buongiorno.
2: Buongiorno, allora intanto raccontaci di che zona sei e che cosa fai di bello.
3: Io sono di Frascati.
2: Ah, di Frascati, bene, bene.
3: Che e fai adesso nella vita? Sto preparando la colazione e il pranzo ai ragazzi.
2: Ah, ok, ma lavori, Giorgio?
3: Io sì, lavoro.
2: Che fai di bello, se si può sapere, naturalmente,
3: Analista dati.
2: Ah, sì, okay, mi ricorda quello delle serie televisive, no, americane.
1: Già a quest'ora del mattino sei sveglio.
2: E poi quando dicono analista dati è sempre qualcuno della CIA, ci ha fatto caso. Sulle serie televisive è sempre così.
1: Giorgio, ma non è che lavori per i servizi segreti? Io chiedo, puoi anche.
3: Non dirlo troppo forte, però.
1: Ecco, vedi, ti ho beccato allora.
2: Allora, io
1: ti
2: provo a ricontattare la persona che abbiamo chiamato prima, che non so perché ha il telefono staccato.
1: Comunque nel caso è arrivato un altro concorrente, okay, pronto.
2: Faccio l'ultimo tentativo giusto per correttezza, sentiamo se risponde, perché si era prenotato per primo.
1: Squilla? No, niente. Ok, perfetto, okay, dai, ce l'abbiamo, dai,
2: perfetto,
1: ce l'abbiamo.
2: Perfetto, chiamiamo quest'altro.
1: Questo qua che inizia con 339.
2: Sì, vedo. Ecco,
1: arriva Giorgio,
2: qualche
1: aspetta
2: momento
1: che
2: di pazienza,
1: ti presentiamo l'altro concorrente, tranquillo.
3: Ok.
2: Tanto continua a preparare la colazione. Infatti, ecco che squilla, dai.
1: Ci siamo, Dai, rispondi, siamo noi. Pronto?
3: Pronto.
1: Eccoci. Buongiorno. Come ti chiami? Benvenuto, sei in diretta.
3: Simone.
1: Ciao Simone. Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita? Sentiamo.
3: Allora, chiamo da Rocca di Papa e lavoro nell'edilizia.
2: Edilizia, benissimo. Quindi Frascati versus Rocca di Papa. Allora, Giorgio, sei stato contattato per primo, hai diritto a scegliere con chi giocare tra noi due.
3: Vai, Geppo.
2: Partiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Di che colore è il sangue di un polpo? Rosso, verde o blu?
3: Rosso.
2: La lingua ufficiale in Brasile?
3: Portoghese.
2: Quale piazza ospita Palazzo Chigi, sede del governo italiano?
3: Chigi.
1: Piazza Chigi, mi dispiace. Giorgio, non è quella la piazza.
2: Allora, aspetta, fammi dare le risposte.
1: Sì.
2: Giorgio, ti comunico che hai azzeccato una domanda sola, Allora, il sangue del polpo è blu. Infatti si dice che è un animale nobile, perché il sangue è blu.
1: È aristocratico.
2: La lingua ufficiale in Brasile è il portoghese, questa l'hai azzeccata. La piazza di Palazzo Chigi, sede del governo italiano, è la famosissima Piazza Colonna, quella di fronte a Galleria Alberto Sordi, che c'è proprio quella colonna enorme che è dal nome alla piazza. Giorgio, ti fermi a una risposta esatta, vediamo cosa combina il nostro Simone.
1: Simone, se rispondi a due domande porti a casa il premio, andiamo.
3: Va bene, sono pronto.
0: 2, 1, 0.
1: Simone, qual è lo strumento musicale di Tullio De Piscopo?
3: Passo.
1: In quale ambito viene assegnato il premio Strega?
3: Passo.
1: Quante volte la Lazio ha vinto la Coppa Italia nella sua storia? 6, 7, 8 volte.
3: 7.
1: Lo strumento musicale di Tullio D'Episcopo?
3: La batteria.
1: No! Risposta esatta. Bravo Simone. Complimenti.
2: Bravo. 2-1. Simone si porta a casa la nostra t-shirt.
1: Non potevi cascarmi su Tullio D'Episcopo.
2: Dai, ma se la faccio.
1: L'ambito in cui viene assegnato il premio Strega, invece, l'ambito letterario, premia il miglior romanzo italiano dell'anno. La Lazio ha vinto la Coppa Italia nella sua storia 7 volte, in attesa della finale di questa sera. Un grosso in bocca al lupo alla squadra allenata da Sarri, che dovrà vedersela contro l'Inter.
2: Allora, caro Giorgio, purtroppo oggi non riesci a portarti a casa la nostra t-shirt. Sei stato battuto da Simone per 2-1. Come al solito, stai tranquillo, perché anche a te daremo un'altra possibilità. Vuoi salutare qualcuno, Giorgio?
3: Tranquilli. Saluto Simone, che ha vinto, e saluto tutti quanti voi.
2: Questo è vero fair play. Bravo Giorgio. Grazie e buona giornata.
1: Aspettiamo la foto della colazione che hai preparato. E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi. Lui si chiama Simone.
2: Bravo Simone.
1: Nei prossimi giorni ti arriva la maglia a casa. Se vuoi salutare anche tu qualcuno, questo è il tuo momento. Vai.
3: Vabbè, ringrazio Giorgio e complimenti, e ringrazio tutta la famiglia
4: mia moglie e i piccoletti miei.
1: Ok, come si chiamano i piccoletti che li salutiamo?
4: Lorenzo e Manila.
1: Un ciao abbraccio ragazzi a tutti allora. Complimenti ciao, Simone, e buon lavoro.
4: Ciao, grazie. Grazie.
5: L'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sono Roma, restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it. Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
0: Buon mercoledì alla nostra redazione, torniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi, sono state ritrovate, sono in buone condizioni le quattro ragazze disperse tra Leonessa e Poggio Bustone nella provincia di Rieti. Lo ha confermato il soccorso alpino, l'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva che l'attendeva. In arrivo allo Spallanzani di Roma i campioni del Marittimo Calabrese per verificare la presenza dell'antivirus. Il 25enne non ha sintomi, intanto il ministro Schillaci assicura che non ci sono pericoli per il paese. Caso Garlasco, Sempio a Roma, 6 ore dallo psicologo per smentire l'identikit emerso dalle indagini, all'ingresso è apparso provato. Lo sport, il tennis, Sinner vince il derby con Pellegrino a Roma, chiude l'incontro 6-2-6-3, domani sfida Rublev, ai quarti anche Darderi che batte il tedesco Zverev e se la vedrà con Jodar, Musetti si è arreso al norvegese Rud. Il calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Mattarella riceve Inter e Lazio, un giorno di festa per l'intero sistema, le parole del capo dello Stato. Intanto è scontro sul derby Roma-Lazio da giocare domenica in concomitanza con gli internazionali.

0: 393 0119 119.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un contadino ignorante in visita a Roma, no? Mo cammina per i negozi di via del Corso, passa davanti alla vetrina e vede un bel paio di jeans. Entra col suo fare un po' rozzo, no? Entra e fa così: ma scusi, sì? Quando costano qui i jeans in vetrina? Quelle fa: signore, quelli vengono 200 euro, sono diesel. E il contadino lo guarda: ammazza, questi erano da benzina, quanto costavano?

0: 119 119.
1: Buongiorno Lino, buongiorno Geppo da Jack Barba. Ciao. Buongiorno a tutti i gladiatori. Sono qui sulla Tiburtina altezza 7 cammini. Infatti da dietro mi hanno detto 7 cammini, arrivi fino al centro. Direzione Porta Via. Dai,
0: ciao Jack,
1: saluto a tutti.
0: Tieni duro. Allora,
2: ma come è spigliato Jack?
0: Questa mattina parliamo delle botteghe del vicinato, ok? Quindi negozi di quartiere.
2: Che negozi, che negozi, e che notizia triste, Rino.
0: Perché a quanto pare c'è una crisi molto profonda di questa tipologia di negozi. In 10 anni 11.000 negozi hanno chiuso.
2: Questa è la colpa dei grandi centri commerciali. È perché una volta si viveva anche il quartiere, tu scendevi, c'è stava la bottega, l'alimentare, il ferramenta, il parrucchiere. Oggi vanno tutti ai centri commerciali.
0: Allora, in Italia ne sono scomparsi oltre 86.000, tra il 2015 e il 2025, quindi nel giro di 10 anni.
2: Pensate, solo nel Lazio hanno chiuso i battenti quasi 11.000 attività.
0: No,
2: Madonna,
0: ragazzi, è troppo.
2: Madonna.
0: Vale tanto per Roma, ok, che è la provincia che paga il prezzo più alto. La situazione però risulta negativa anche a Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina. In controtendenza però il numero degli addetti aumenta. Questo che vuol dire? Vuol dire che tanti si sono spostati dal negozio piccolo di quartiere fino ad arrivare ai grandi centri commerciali.
2: Allora, po' i centri commerciali, ma soprattutto gli acquisti online hanno contribuito a far sparire i piccoli negozi, anche perché il negoziante ha delle spese fisse, no? C'ha l'affitto, c'ha
0: la corrente,
2: le utenze, giustamente non riesce a sopravvivere se la gente compra tutto online o si reca solo il sabato e la domenica nei centri commerciali.
0: Di quali settori parliamo? Cultura e svago, ok? Fateci caso, purtroppo le librerie che resistono sono sempre meno, anche perché online di solito si trova lo stesso titolo e lo pagate €1, €1,50 in meno.
2: Poi quelli più coinvolti sono i ferramenta, le gioiellerie, i mobili e infine gli alimentari, che forse gli alimentari sono proprio l'ultima della cosa, perché l'alimento tu lo compri magari.
0: E poi con l'alimentare c'è ancora il rapporto con il pizzicato. Carolo, che arrivi, già sai cosa tu prendi, magari ti mette la spesa da parte, in alcuni casi te la porta fino a casa.
2: Allora io mi rivolgo proprio alle persone dei quartieri, perché io vengo in un quartiere che è un ex borgata, oggi non lo è più fortunatamente, ma è un quartiere vecchio stile. Continuate a recarvi nei mercati rionali, al piccolo store sotto casa, mantenete sto contatto, sta amicizia, guardate negli occhi la persona che ti vende una cosa, perché se sparisce poi non torna più sta cosa.
0: Supportateli, ok? Ne hanno bisogno.

0: il sorriso.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Noi a dicembre abbiamo aperto l'alimentare di quartiere in zona Talenti.
2: Bravi.
1: Proviamo a far tornare i sapori di una volta, il rapporto col commesso, il rapporto con il banco, con la gastronomia, la chiacchiera, i prodotti buoni, il pane fresco. Come quando si andava con nonno e nonna a comprare la merenda o a comprare il pranzo con la pasta fresca. Vediamo, speriamo, incrociamo le dita. È vero, il mondo è cambiato, però il cibo rimane e le cose buone devono stare sulla tavola.
0: Bravo, sono d'accordo.
2: Noi la pensiamo esattamente come te.
0: Non ci hai detto il nome di questo alimentari, però. Ecco, quindi che cosa facciamo? Lo chiamiamo subito in diretta.
2: Esatto.
0: Lo chiamiamo, così ci facciamo dire il nome della sua attività, la via precisa. Così magari
2: speriamo
0: se c'è
2: che non disturbiamo mentre lavora.
0: Qualche gladiatore che ci ascolta, che si trova lì in zona, può passare da lui. Qui, noi supportiamo i negozi di quartiere.
1: Buongiorno!
0: Come ti chiami, che non ci hai detto neanche il nome nel messaggio?
1: Stefano, scusate.
0: Ciao,
1: ragazzi.
0: Ciao Stefano,
2: scusami. Da
1: tanti anni che vi ascoltiamo.
2: Ecco, scusa, innanzitutto scusa se ti disturbiamo, che sicuramente stai lavorando, però volevamo sapere il nome della tua attività perché ci piace promuovere.
1: Io non l'ho detto perché non sapevo se
0: vai, no, dillo ora.
1: Allora, si chiama Paco Alimentari.
2: Paco Alimentari, a noi piace supportare.
0: La via, qual è la via?
2: Ecco.
0: Paco Alimentari.
1: Via della Bufalotta 164.
0: Ok.
1: Abbiamo aperto a dicembre.
0: Sì.
1: Siamo io e mio cognato, ovviamente ci sono i ragazzi.
2: Certo.
1: E niente, ci abbiamo provato, un alimentari, c'era già un alimentari.
0: L'avete prelevato voi,
1: tutto.
0: Ok.
2: Bene.
1: Sì, l'abbiamo rifatto tutto nuovo, abbiamo preso dei ragazzi, insomma, che ci stanno dando una mano, reparto pane, gastronomia. E abbiamo provato a fare questa nuova esperienza. Mio cognato viene dal mondo dei supermercati.
2: Almeno c'è qualcuno del campo, diciamo,
0: guarda,
2: a noi piace tanto supportare queste piccole attività, come hai sentito dal servizio che stiamo facendo in questi minuti,
0: perché ai dati è un atto di coraggio, no, quello di decidere di investire in un'attività del genere.
2: Poi
0: quindi complimenti.
2: Sia io che Rino veniamo da due quartieri vecchio stile, perché lui a Napoli, io a Roma, ma veniamo da due quartieri dove la vita si viveva sul marciapiede sotto casa.
0: Noi
2: siamo abituati e siamo cresciuti con queste usanze che speriamo non muoiano mai. Ecco.
0: Senti, qual è la cosa più buona,
1: ragazzi,
0: che oggi proponi al negozio, al banco? Dai, io entro come cliente.
1: Guarda,
0: mi fai un panino con cosa? Una rosetta.
1: Ma una bella porchetta.
2: Buona!
1: Da vista ce l'abbiamo sempre. E poi ci sono prosciutti anche tagliati a mano. I prodotti sono tanti, sono sempre. C'è la bufala è spettacolare, quindi è un prodotto.
2: Bisogna passare a trovare.
0: Esatto. Paco Alimentari, via della Bufalotta.
1: Ci aspettiamo, grazie.
0: Ciao,
1: ragazzi.
0: Alla prossima.
1: Comunque, se posso, l'ultima cosa.
0: Vai,
1: la difficoltà di tutti questi del commercio, perché ovviamente io sto nel mondo del commercio anche con un'altra attività. Pure comunque lo Stato non è che ha tutti questi benefici, insomma, per aprire. Siamo partiti da poco, i contributi, le tasse sono sempre elevate, quindi anche quello purtroppo porta poi a chiusura, come avete raccontato voi.
2: Certo.
1: Non è facile.
0: No, per niente.
2: Mi raccomando, ragazzi, stringete i denti, tenete duro sia dall'inizio, ma noi vi auguriamo tutto il meglio.
0: Grazie Stefano, alla prossima. Chi insiste resiste. Complimenti a questi ragazzi coraggiosi. Comunque restate con noi, piccolissimo break e poi torna anche Emiliano Bonini.
2: Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli.
0: Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale.
2: Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
3: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
5: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con i

0: Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
8: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 40

0: le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Perturbazioni in transito nell'Italia centro-meridionale questo mercoledì, e così anche nel Lazio prevediamo un temporaneo peggioramento del tempo. Torneranno delle nuvole, torneranno anche degli acquazzoni in giornata e non escludiamo anche qualche temporale, soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone, quindi fenomeni localmente piuttosto intensi. Il tutto sarà accompagnato anche da un calo delle temperature, con massimi difficilmente oltre i 20-21 gradi, molta variabilità anche nelle prossime giornate. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
1: Emiliano!
2: Emiliano!
1: Facerite!
2: Facerite!
3: Sta scaldando la voce.
2: L'ho detto.
4: Ha detto lui.
2: Giusto.
4: Oh, ma io ieri sera stavo a pensare, no?
2: Sì.
4: Ma i consigli che ci dava papà quando eravamo piccoli?
1: Sì.
4: Mi raccomando, ma lui alla fine gli seguiva questi consigli?
1: Boh, che ne so.
4: Ma io secondo me manco per cavolo.
2: Ma quella è l'esperienza che parla, capito?
4: Ho capito, l'esperienza, cioè mio padre quando ero piccolo c'aveva 33 anni, era ragazzino,
2: Era comunque più esperto di te però,
4: Allora, perché tu da ragazzino sentivi sempre, che ne so, non fumare, no?
2: Non fumare, fa male, ed è vero.
4: Eh sì, che è vero, ma tuo padre passava ore intere in salone avvolto da una nuvola di fumo che pareva l'arrivo del cattivo del grosso guai a Chinatown, no?
1: Lo Pen,
4: voi ricordate?
2: I papà sono così.
4: Ho capito.
2: Fai quello che dico io, non fare quello che faccio.

0: Io.
1: Esatto,
2: ho capito.
1: Esatto.
2: Che ne so, un'altra non spende tutti i soldi, no? Detto da uno che comprava dai televendite di Monica Sport, America Sport.
1: Ah,
2: lo faccia massaggiare.
0: I coltelli.
1: Mio compa, io sarei tre perfetta.
2: Gli elettrostimolatori. Allora, ragazzi, questo elettrostimolatore vedrà che beve la
1: tartaruga. Uguale.
0: Ne vorrei ricordato,
2: Comunque, la più grande di tutte, invece, che ne so, un'altra, per esempio. Quale? Impara l'inglese che vi serve.
1: Sì.
2: Cioè, roba, è l'unica volta che siamo andati insieme in America. Dentro un pub disse testuali parole.
0: Sì.
2: Sorry, do you ever bagno? Non lo so, scherzo. Ah, raga, non è una battuta.
0: Ma perché vedi, lui capiva la sua difficoltà.
2: E non voleva fartela.
1: Io una volta stavo in un parco straniero dove c'erano gli orsi. Un mio parente si avvicinò al disabbiato e disse così: mi scusi, ci sono bear?
0: Vabbè, ma l'italiano in qualche modo si fa capire.
2: Ma manca sono bear. Però con l'articolo sarebbe stato più carino. Ci sono the bear.
0: No, a questo punto ci sono i bears. Con la S finale, plurale.
1: Però quello ci ha guardato con la faccia stralunata.
2: Comunque, vabbè, ma il padre Romano c'ha una fiducia incredibile in sé. Però pure se sbagliava, cioè parlava con una convinzione di un documentario, capito?
0: Certo.
2: Allora, perché oggi, ragazzi, dovete sapere, cioè c'è pure una voce un po' più impostata, no?
0: Anche perché, Emiliano, ti dico sta cosa. Il papà parla con il figlio perché almeno con lui spera di essere ascoltato.
2: Perché mamma col cavolo. Però c'è da dire una cosa, raga, che i consigli di papà erano sinceri.
0: Sì,
2: cioè, era lui che era incompatibile con la pratica.
3: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo di nuovo nel 1984, l'anno in cui nasce Scarlett Johansson e anche Katy Perry. Ma è la...

0: Tantissimo davanti alla storia infinita. Questa è Live All con Never Ending Story.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Rosso.

0: Ciao Chiara.
1: Sì, manca poco, ormai ci siamo, un mesetto, no?
2: Dai, mesetto. Duro, ragazzi.
1: Ed è finita. Comunque, a proposito di mini gladiatori, siamo pronti a giocare con loro, quindi ne stiamo cercando due pronti a sfidarsi.
2: 393 0119 119, questo è il solito numero dove mandare un bel messaggio con la parola mini gladiatori. Due bimbi vengono qui in onda con noi e a tutte e due facciamo il fantastico regalo, la t-shirt esclusiva dei mini gladiatori.
1: Quindi 393 0119 119, invia ora un messaggio scritto vocale con la parola chiave mini gladiatori, perché ti chiamiamo subito, vieni qua in diretta con noi, fai due chiacchiere con zio Geppe Ziorino e poi nei prossimi giorni provvederemo a mandarti la maglia a casa, ok?
2: Mini gladiatori in sfida, tra poco!
1: In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione.
2: Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.

0: fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto. Mobili.it.

0: Firenze.
1: Mini gladiatori in sfida.
2: Allora, come al solito, non so perché i genitori mandano il messaggio, poi li richiamiamo e non rispondono. Questa cosa è incredibile. In linea abbiamo solamente Antonio, 7 anni. Ciao,
0: ciao Antonio.
2: Antonio,
0: buongiorno. Ci
2: ciao.
0: Sei?
2: Ciao Piccoletto, tutto
0: eccolo.
2: Bene?
3: Sì.
2: Senti, noi sappiamo che hai 7 anni, però non sappiamo da dove ci chiami. Di dove sei?
3: Abriglia.
2: Di Abriglia, benissimo. Allora, senti Antonio, questa mattina noi giochiamo con l'inglese. Come te la cavi?
3: Bene.
2: Bene, perfetto. Allora, oggi parliamo di colazione. Ah, io ti dirò delle parole.
0: Aspetta, aspetta, Anto, come si dice colazione in inglese? Già l'ho beccato. In castagna. Antonio.
2: Bravo, bravo, bravo. Breakfast. Allora, bravo. Ti dirò dei termini in inglese e tu mi li devi tradurre in italiano. Tutto chiaro?
3: Sì.
2: Ok. Allora, il primo è questo, semplice. Dai, la prima parola è questa. Vai, dilla tu, Rino.
0: Milk.
2: Milk.
3: Latte.
2: Bravo
0: latte,
2: Antonio,
0: risposta bravo esatta, Antonio. Complimenti.
2: Ti piace il latte, Anto?
3: Sì.
2: Bene, perfetto. Allora, secondo, questo è un po' più difficile. Cookie. Cookie.
3: Biscotto.
0: Biscotto, bravo! Perché se c'è il latte c'è anche il biscotto. Antonio, sei il mini gladiatore di oggi.
2: Bravo Antonio.
0: Complimenti, nei prossimi giorni ti arriverà la maglia dei mini gladiatori, il nostro regalo, ok? Così.
2: Senti Anto, scusami, visto che sai così bene l'inglese, voglio fare una domanda, ma tu sei americano?
3: No.
2: No, sei italiano, perché parli benissimo inglese.
0: Molto bene, molto bene. Antonio, per caso hai una fidanzata eco-anglofona?
3: Sì.
2: Ah, come si chiama? Come si chiama? Siamo curiosi.
3: Arianna.
0: Arianna. Non è un nome molto...
2: Sì, sì, Arianna Smith.
0: Ah, io pensavo tipo Margaret.
2: No, no, no, Arianna, ma Arianna. Smith. Senti, ma è tanto che sei fidanzato, Anton?
3: Sì.
2: Ah, bene, quanto tempo per curiosità?
0: Tempo,
2: siamo curiosi.
3: Un anno.
0: Mamma mia, e ti ricordi anche il giorno dell'anniversario, Anto? Quello è importante, non te lo dimenticare.
2: Mi raccomando, che le donne ci
3: sono. Inizio dell'anno scolastico.
0: Ah, inizio dell'anno scolastico.
2: Però lei pensa, il primo giorno se sono fidanzato. Bravo Antonio.
0: Senti Antonio, e quindi il regalo che insomma tu hai fatto alla tua Arianna, qual è?
2: Gli hai fatto l'anello, Anto?
3: L'anello.
2: No, incredibile.
0: No, vabbè.
4: Diciamo pensavo che aveva il matrimonio.
0: Senti il papà come interviene.
2: Il papà già sta ha chiamato già una wedding planner.
0: Ormai è fatta, sì, sì. Ci sarà anche l'ambasciatore inglese,
2: no? No, c'è stato poi... Rubio pure.
4: Pure che andava a suolo.
0: Ecco, lui fa il buffet lui.
2: Senti Antonio, allora noi ti ringraziamo, sei il mini gladiatore del giorno. Adesso vai a scuola, mi raccomando, non fare mai arrabbiare papà e mamma,
0: E non deludere Arianna.
2: Saluto da Arianna,
0: che quella ci tiene.
2: Salutaci anche papà William.
3: Un bacio a tutti.
0: Ciao Antonio, Antonio, ciao, sei un grande.
4: Ciao Geppo.
2: Ciao William.
4: Ciao Rio.
5: Mini gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ascoltiamoli.
1: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
1: Sì, non ti riconosco più.
0: No, no.
1: Che ti sei mangiato stamattina? Pane e bontà.
2: Sì, è buono.
1: Madonna mia. Buono, oggi buono. Sei stato veramente bravo. Complimenti.
0: Grazie.
1: E
0: grazie.
1: Buongiorno a tutti i gladiatori.
0: Buongiorno a te. Lo ricordiamo che ormai la mia cattiveria è concentrata soltanto
2: il
0: venerdì.
2: Il weekend si sviluppa lui la cattiveria.
0: Perché poi va a finire che qualcuno si inibisce e non gioca con noi durante la settimana.
3: È proprio vero, regà. Questa all'età sua, come si dice a Roma, già si sta a chittare la roba che la donna. Io all'età sua lanciavo i joystick perché non riuscivo a chiudere un quadro del gioco. Che miseria.
0: I tempi cambiano, ragazzi. Oggi sono precoci.
2: Che posso...
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da

0: Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info condizioni limitate. Citazioni su Hyundai.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Buon mercoledì anche a Salvatore Lordi, con lui tutte le ultime news dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. 10 le persone arrestate a Napoli dai carabinieri di Tivoli, indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. 116 colpi in un anno accertati per un bottino di quasi 500.000 di euro. Sicurezza, 11 gli arresti della Polizia di Stato nella capitale tra furti e rapine in diversi quadranti della città. Disarticolata a Roma Est una banda di peruviani specializzata in shopping raid seriali. Sequestri e torture per un borsone da 1.600.000 le persone arrestate dai carabinieri di Ostia su ordine della DDA di Roma. Indagini partite da un borsone con valori per 1.000.000 di euro. Il gruppo agiva con aggressioni, uso di attrezzi ustionanti e incendi di auto. Lo sport, il tennis, Sinner vince il derby con Pellegrino a Roma, chiude l'incontro 6-2-6-3, domani sfida Rublev, ai quarti anche Dardery che batte il tedesco Zverev e se la vedrà con Jodar. Musetti si è arreso al norvegese Ruud. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Mattarella riceve Inter e Lazio, un giorno di festa per l'intero sistema, le parole del capo dello Stato. Intanto è scontro sul derby Lazio-Roma, da giocare domenica in concomitanza con gli internazionali, per la prefettura si gioca lunedì sera, mentre la Lega di Serie A sarebbe pronta ad un ricorso. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Gladiatori, buongiorno.

0: Buon mercoledì 13 maggio 2026 a tutti, benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10, Geppo e Rino De Nido.
1: E se ti dico Starpiccio, e se ti dico Antonio Giuliani, e se ti dico I Love Roma, questo è il menù della terza ora della Sveglia dei Gladiatori che inizia proprio adesso, eh. Non mancherà anche un bel salto negli anni 80 e l'unica cosa, l'unico punto fisso è sempre il nostro numero di telefono.
0: 393 0119 119, iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È sera, una coppietta è su una panchina. A un certo punto lei con gli occhi innamorati guarda lui, gli fa: mi piacciono gli uomini che si lasciano andare. Lui sa, guarda, gli fa: tirami un po' il dito.
3: La barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Mi piaci tanto questa dimensione del suono Roma e come promesso ora c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Ciao Geppo, ciao Rino, noi vogliamo star piccio.
0: Sali a bordo, forza, tutti sulla Dugarna.
2: Star piccio.
3: 2152. Il diario di bordo della SS Dugarna era fermo alla data di martedì, soprattutto perché il generale Geppo lo usava come sottobicchiere per il suo decotto di bulloni e zenzero.
0: Ah, ecco perché non è aggiornato il calendario.
3: Eravamo alla deriva nel settore 7G, un angolo di universo così dimenticato che persino le leggi della fisica ci facevano ghosting. Emiliano, per l'amor di un buco nero con le bretelle, intervieni! Urlò il generale Geppo mentre cercava di parare i colpi di un tostapane che sparava fette di pane integrale a velocità relativistica.
0: Perché anche gli elettrodomestici sono impazziti, eh?
3: Emiliano, il meccanico di bordo con la pazienza di un santo e il grasso motore fin dentro le mutande, sospira lanciando una chiave inglese da 12.
0: Oddio, l'immagine di Emiliano Bonini con il grasso motore nelle mutande non è il massimo.
3: Generale, gliel'avevo detto che non doveva collegare il raggio traente alla presa della cucina per scaldare le pizzette. Sbottò, schivando un crostino che viaggiava a Mach 3 e le avrebbe sventato un lobo dell'orecchio. Il comandante Rino entrò in plancia con la solita flemma, indossando una vestaglia di seta spaziale sopra l'armatura pesante. Aveva in mano una tazza di tè che non oscillava minimamente, nonostante la nave stesse facendo testa a coda.
0: Signori, allora manteniamo il decoro. Ho appena parlato con l'anomalia spaziale che ci sta già inseguendo. Si chiama Kevin ed è offeso perché non l'abbiamo invitato a giocare a padel con noi.
3: Ma cosa c'entra il padel? Emiliano, fai qualcosa di meccanico, ordinò Geppo, ora bloccato a testa in giù per via di un improvviso cambio della gravità locale, che adesso puntava verso il soffitto.
0: Non si capisce niente.
3: Riusciranno i nostri eroi ad uscire da questa situazione?
0: Lo scopriremo nella prossima puntata.

0: Sabato su Dimensione Suona Roma.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
12: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
11: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
12: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
11: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
16: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
18: Perturbazioni in transito nell'Italia centro-meridionale questo mercoledì e così anche nel Lazio prevediamo un temporaneo peggioramento del tempo, torneranno delle nuvole, torneranno anche degli acquazzoni in giornata e non escludiamo anche qualche temporale soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone, quindi fenomeni localmente piuttosto intensi. Il tutto sarà accompagnato anche da un calo delle temperature con massime difficilmente oltre i 20-21 gradi, molta variabilità anche nelle prossime giornate. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: piano piano si aggiungono i nostri compagni di viaggio. Tra questi c'è anche lui, Antonio Giuliani. Andiamo.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Allora, in un mondo pieno di pazzi.
0: Sì.
3: In un mondo pieno di casalazzi.
0: Chi sono i casalazzi?
3: Perché erano, non si poteva dire, insomma, diciamo. In un mondo largamente occupato da matti, nasce la rubrica Noi italiani siamo i matti, ma l'altri fanno i fatti. La notizia di oggi ci arriva dall'Ohio.
0: No,
3: vabbè. Fa caldo, fa caldo.
0: Lo sai, Antonio, quando vai in Ohio?
3: Sì.
0: Quando sbatti il mignolo contro il mobile.
3: Contro il mobilaio sarebbe.
0: Esatto.
3: E tu invece lo sai quando finisce la trasmissione?
0: Quando?
3: Quando devi il microfono e te lo stucco sui denti. Te lo stucco, diciamo. Va bene, comunque. Comunque, per non
0: Antonio,
3: farsi.
0: Lo sì. Dice, Antonio sta scherzando.
3: Ma certo, no. io già sto sotto la radio. Stiamo scherzando, sì. Allora, così per non farsi mai mancare niente, il paese dei Sveglionas.
0: Gli americani.
3: Hanno scoperto di essere anche loro, oltre la Francia, diciamo, imparentati con Arsenio Lupin. Oh. Che durante una rapina in un albergo, nelle immagini diffuse dallo sceriffo Zenigata, era per forza, stava tutta, dove si sente nell'audio il ladro, il rapinatore, diciamo, dire all'impiegata, tale Taylor Margot, sì. di essere armato e di essere molto stanco e così da mettere l'incasso in un sacchetto.
0: Quindi
3: la donna l'avevi vista? L'avevi visto il video? C'è
0: no,
3: il video?
0: No, purtroppo.
3: Ok. La donna esegue e l'uomo con molta calma gli dice: "Grazie".
0: Grazie. Un ladro gentiluomo.
3: Sì. E lei risponde al ladro. Certo. Lei risponde: "Buona giornata". Si sente tutto l'altro.
0: Che interazione educata.
3: Ma una cosa meravigliosa, ora mi sono immaginato la stessa cosa a Roma, la stessa scena. Dove il ladro dice a uno della reception,
0: sì.
3: a un uomo, dammi i soldi che sono molto stanco. A me me lo dice, io attacco la stamattina ai 5. Poi sento me da attaccare il muro, capito? Ma guarda che io sono armato, pure io di pazienza, ma sto finito, lo dico subito. Ma io sono il ladro gentiluomo, sì, e io sono lo stronzo generoso. Con la S.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Ritmi History 80.
1: Nel 1987, l'anno in cui stiamo per tornare, il lunedì c'era Aldo Biscardi su Rai 3 per il famoso processo.
2: Pensa, questa traccia che arriva invece la cantava la mia prima cotta adolescenziale, Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Hills, ricordo sbloccato dal 1987. Heaven is a place on earth.
1: Dicevi, e che ricordo, eh?
0: Dicevi prima che questa è stata la tua prima crush adolescenziale.
1: Belinda Carlisle in quegli anni era veramente bellissima. E io
2: buongiorno, l'amavo. Gladiatori. Ciao, buongiorno. Geppo Ciarino.
0: Ciao.
2: Ah, Geppo, pure tu? Pure io. Del resto siamo coetanei.
0: Grande.
1: L'ex
0: ragazzi.
1: Cantante delle Go Go's, Belinda Carlisle, era veramente una ragazza stupenda. Ragazzi.
0: Quelli della mia generazione hanno riscoperto questo disco. Heaven is a Place on Earth grazie alla serie TV Netflix Black Mirror.
1: Esatto.
0: Perché c'è la puntata San Giunipero, una delle mie preferite di tutta la saga, che ha proprio questa canzone come colonna sonora.
1: Vero,
0: bellissimo,
1: vero.
0: Guarda, è una puntata che se non avete mai visto recuperate. San Giunipero su Netflix, la serie TV è Black Mirror.
1: Si trova, dai.
0: Sono puntate scollegate tra di loro e potete vederne anche una così senza collegarle.
1: Come hai detto, perché pure te eri innamorato di questa canzone.
0: Sì, mi sono emozionato.
1: Te l'ho detto, lo vedi?
0: Le 8:39, restate qui perché tra poco torniamo e c'è I Love Roma, quindi qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino.
1: 393 0119 119, vediamo chi si porta a casa il nostro zainetto.
0: C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion.
1: Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie vere di filiere, di cuochi che amano la terra.
0: Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati. Abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online. Vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it.
1: E un piccolo consiglio: scegli le scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata.
0: Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
3: Dovero,
4: Drive Time. Erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family,
5: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
12: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
13: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
14: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
13: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
13: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto Martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Su Dimensione Suono Roma.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: I love Roma.
1: Tutto pronto, gladiatori, siamo pronti a regalarvi il nostro zaino qui su Dimensione Suono Roma. Per portarlo a casa bisogna rispondere correttamente alla domanda che stiamo per farvi.
2: 393 0119 119, come al solito si parla di musica, ecco. Perché questo weekend la mitica Patti Pravo torna in concerto al Teatro Brancaccio
1: domenica 17 maggio, quindi insomma non c'è bisogno di presentarla.
2: Beh, artista,
1: no?
2: Molto amata, ma da tantissimi anni,
1: dopo la sua esperienza alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificata 24esima con il brano Opera, ritorna con la sua musica dal vivo, ok? Porterà anche le nuove canzoni del nuovo album che è uscito lo scorso marzo.
2: Artista amata da sempre, soprattutto qui a Roma, ma soprattutto in Italia. Allora, lei però esordisce giovanissima, perché già a 18 anni diventa famosa con le prime canzoni, no? Ragazzo triste,
1: la bambola.
2: Ecco, però questa mattina noi vogliamo sapere da voi, e oggi è veramente semplice la
1: molto
2: domanda,
1: semplice.
2: Udite, udite. In quale famoso locale romano debutta Patti Pravo nel 1966?
1: Vi diamo pure le tre opzioni.
2: Dai,
1: okay?
2: Che non servono,
1: cioè,
2: non servono.
1: Infatti,
2: allora,
1: però,
2: le tre opzioni sono le seguenti: Veleno, Jackie O o Piper, tre locali mitici qui a Roma. Dove debutta la mitica Patti Pravo nel 1966?
1: Jackie O, Veleno oppure Piper? Risposte esatte al 393 0119 119. Geppino e De Niro sono pronti a regalarvi lo zaino.
0: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Stamattina non era facile. De no, più se... Me l'abbiamo lanciato con la fionda.
2: Era,
1: guarda,
2: troppo facile stamattina.
1: Vi dobbiamo ringraziare perché tantissimi hanno provato a giocare e vincere con noi al 393 0119 119.
2: Ma oggi la spunta la nostra amica Priscilla. Ciao Priscilla.
1: Eccola, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno e benvenuta in diretta. Allora, raccontaci al volo qualcosa di te, da dove ci ascolti, di che zona sei e cosa fai di bello?

0: Allora, io sono di Roma e sto andando al lavoro sul raccordo e quindi mi tenete compagnia tutte le mattine.
1: Bene, bene. Di che zona sei di Roma esattamente, Priscilla?
2: Prati fiscali. Ok, sì, perfetto. Priscilla, allora, io ti rifaccio la domanda perché, insomma, domenica Patti Bravo ritorna live qui nella capitale al Teatro Brancaccio, ma la domanda riguardava il 1966, in quale famoso locale romano ha debuttato Patti Bravo?
1: Aveva 18 anni all'epoca e come al solito hai le tre opzioni: Veleno, Jackie O o Piper.
0: Col Piper.
1: Olè. Brava, gli valse anche il soprannome di ragazza del Piper all'epoca, ecco. Che è un soprannome che si porta con sé da tantissimi anni. Brava Priscilla.
2: Grazie mille Priscilla. Grazie. Per aver giocato con noi, ti lasciamo al traffico del raccordo e nei prossimi giorni ti arriva lo zaino a casa.
0: Grazie.
2: Alla prossima.
1: Ciao Priscilla.
0: Ciao.
3: Roma. Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Verdici Bailando. Siamo pronti, nella prossima ora c'è anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar e noi lanciamo l'argomento, esatto, delle nostre chiacchiere da bar.
1: Allora, come al solito, lanciamo l'argomento sempre prima perché vogliamo condividerlo con voi. Qual è quell'oggetto in casa vostra che è ufficialmente rotto,
0: sì,
1: ma che voi avete imparato il trucco per farlo funzionare e quindi non lo cambierete mai? Il classico oggetto che gli dai il pugno riparte,
0: il
1: no?
0: telecomando, di solito è il telecomando,
1: oppure quella, guarda, cosa che magari è rotta e tu ci soffi,
0: sì, e poi riprende magicamente a funzionare, incredibile. Guarda, il mio è il cordless, ok?
1: Funziona così,
0: no, quando lo metti sulla base di ricarica, fa un rumore molto strano, è tipo come se fosse una sirena. Non ho ben capito per quale assurdo motivo succede.
1: Il mio invece è la bilancia per gli alimenti. L'accendi, non funziona, la sbatti e non si accende. Però non la cambio.
0: Vai, scusa, funziona. Perché buttarla? 393 0119 119, tra pochi i vostri messaggi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Per la finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Olimpico, previsto un piano mobilità con mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita. Corse potenziate e metropolitane aperte fino a 1:30 di notte. Il Mobility Pass può essere scaricato sul sito di ATAC e include anche l'utilizzo dei parcheggi di scambio ATAC dove si potrà lasciare l'auto. Tutte le info su romamobilita.it. Fino al 31 maggio in programma a Roma l'Iperfestival delle Periferie, concerti e performance artistiche e musicali, mostre, laboratori d'arte, incontri e tanto altro, con l'obiettivo di far conoscere i superluoghi della capitale. La Casina delle Civette è a Villa Torlonia in occasione dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, ospita l'esposizione Sotto una buona stella, l'emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale. Info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo da Salvatore Lordi, con lui ora tutte le ultime news dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. 10 le persone arrestate a Napoli dai carabinieri di Tivoli, indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. 116 colpi in un anno accertati per un bottino di quasi mezzo milione di euro. Turismo a Roma, l'occupazione cresce del 5,5%. Siglato l'accordo tra l'ente bilaterale del turismo Lazio e il Campidoglio per incrociare domanda e offerta. Indotto da 13 miliardi nel 2024, Roma punta ora sulla qualificazione del personale. La provincia di Frosinone guarda al futuro, presentato a Roma lo studio di fattibilità della stazione alta velocità Frosinone Medio Latium, il capoluogo ciociaro in poco più di 30 minuti da Roma. I lavori sono previsti dal 2030, cantiere chiuso nel 2033. Lo sport, il tennis, Sinner vince il derby con Pellegrino a Roma, chiude l'incontro 6-2-6-3, domani sfida Rublev ai quarti, anche Darderi che batte il tedesco Zverev e se la vedrà con Jodar. Musetti si è arreso al norvegese Ruud. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Mattarella riceve Inter e Lazio, un giorno di festa per l'intero sistema, le parole del capo dello Stato. Intanto è scontro sul derby Roma-Lazio da giocare domenica in concomitanza con gli internazionali, per la prefettura si gioca lunedì sera, mentre la Lega di Serie A sarebbe pronta ad un ricorso. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9:02.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon mercoledì 13 maggio 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale con voi fino alle 10, Geppo e Rino De Nido, eccoci!
0: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, in quest'ora Antonio Giuliani e poi facciamo un salto in un bar della capitale grazie alla nostra Eleonora Scaiola, torna a Chiacchiere da Bar!
1: E come sempre con Chiacchiere da Bar c'è anche un argomento che condividiamo con voi al 393 0119 119. Questa mattina di cosa si parla?
0: Allora, abbiamo detto prima, parliamo di quell'oggetto che avete in casa che è ufficialmente rotto, ma che voi avete imparato un trucco per farlo funzionare e quindi non lo cambierete mai.
1: No.
0: Ecco, Rino prima faceva l'esempio del classico telecomando che gli dai due botte sulla coscia e riparte.
1: Tu la bilancia.
0: Io la bilancia per pesare i cibi che non funziona, la sbatto e si accende. Ognuno di noi ha quell'oggetto in casa così. No, dai.
1: Resterà fino alla notte dei tempi
0: questo modo. Esplode,
2: non... Per mia moglie l'oggetto che non funziona dentro casa sono io, il marito. Le dà una pizza in testa e ricomincio a funzionare.
0: Ah, vedi,
2: ciao, Michele da Roma.
1: Vedi, però l'importante è che poi funzioni,
0: certo,
1: alla fine.
0: Certo.
3: Gladiatori, buongiorno da Basilicata. Allora, oggi è mercoledì, buongiorno Ceppo, buongiorno Lino.
1: Buongiorno.
3: E buongiorno a tutti i gladiatori. Allora, oggetto quella che non funzionava, proprio funzionava malissimo,
1: sì,
3: era il microonde. Allora, ho preso lo sportello, ho sbattuto 5 volte, adesso funziona normale, ragazzi.
1: Certo,
3: non si rompe per niente, sta bene, funziona benissimo.
1: Alla grande, hai risparmiato pure i soldi del microonde, amico
0: che
1: mio.
0: Bello, vedi?
4: La barzelletta di Ceppo.
0: Studio medico, una sexy quarantenne è davanti al medico, tutta scollata, lo guarda e fa: dottore, ma perché devo spogliarmi? Io sono venuta per l'artrosi di mia nonna. E il dottore fa: signora, ma vuole insegnarmi il lavoro? Non lo sa che l'artrosi è ereditaria?
4: Barzelletta di Ceppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 92. One in one.

0: La carica giusta per affrontare il vostro mercoledì mattina con la musica di Dimensione e Suono Roma, Gabri Ponte in console, la voce di Sam Harper, Words, e quindi i vostri messaggi, oggetti sentiamo che avete in casa rotti, ma che voi avete trovato il modo per far funzionare.
1: C'è il trucco!
2: Buongiorno gladiatori, sono Luana da Porta Furba. E a me succede una cosa stranissima: dopo aver cambiato tre scaldacqua esterni, tutti con lo stesso problema, alla fine ho individuato il trucco per farlo funzionare. Per far uscire l'acqua calda da qualsiasi rubinetto.

0: dell'acqua calda, comodo, quindi ho deciso di tenermelo così e di non cambiarlo più. Morale della favola: se devo fare la doccia, apro la doccia ma apro anche il rubinetto della cucina e degli altri due bagni, e viceversa, qualsiasi rubinetto dell'acqua calda debba aprire, devo aprire tutti i rubinetti. Ho risolto il problema.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao Luana, immagino lo spreco d'acqua. Comunque succede una cosa simile anche a me.
2: Pure a me.
1: Spesso con il lavello della cucina, quindi non mi parte la caldaia, vado in bagno, apro il rubinetto del bagno, lo metto tutto verso il caldo, mi si parte poi il come cacchio si chiama? La caldaia, e poi ottengo l'acqua calda pure nella vela della cucina.
2: Quella elettrica, no?
1: Sì, sì.
2: No,
1: sì.
2: No, io invece penso, prima di la doccia, esco fuori, devo pedalare mezz'ora, io c'ho la caldaia a pedali.
1: Con la dinamo.
2: C'è una cicletta attaccata. O metto mi moglie, ci metto io, pedalo, dopo corro dentro e l'acqua è calda.
1: Però è buono perché così arrivi alla prova costume, sì, che sì, sei un figurino.
2: E poi fai la doccia giustamente perché sei sudato.
3: Buongiorno, sono Noemi. Io ho il telecomando della camera che praticamente ha il blocco proprio interno, tutto il blocco che è completamente staccato e fa su e giù nel telecomando. Per farlo funzionare basta rimettere il telecomando in verticale e praticamente il blocco con tutto, tutti i fili, tutto quello che c'è, torna sotto dove sta, sotto diciamo alla parte dove stanno i tasti, e continua a funzionare e continua a cambiare. Sono penso 7-8 anni che sta così, penso che finché non mi abbandona del tutto la sta, va bene così. A volte telecomando, a volte Maracas, ma va bene uguale. Ciao.
1: Non so Noemi, ma questo riguarda tutti, non so se è pigrizia da parte nostra,
2: anche perché dai,
1: magari non... vogliamo risparmiare, oppure che meccanismo strano si innesca.
2: Senti, questa cosa del telecomando, a parte che il telecomando è caduto almeno una volta a tutti,
1: ma che
2: però
1: scherzi.
2: Fateci caso, quando ti casca 3-4 volte e si rompe, poi ci metti il guscio.
1: Fanno tutti così.
2: Quando invece il guscio tu lo dovresti comprare il giorno che compri il telecomando col televisore.
1: Esatto, lo
2: invece
1: metti...
2: ti casca, te se spacca, ci metti lo scotch, incastri un pezzo di carta per fermare le pile e poi compri il guscio che ormai a quel momento è inutile.
1: Guarda, un altro ricordo che vi sblocco: quelli della mia generazione giocavano con il Game Boy Color. Che aveva bisogno di due pile stilo,
2: sì,
1: e spesso ti saltava la molla.
2: Allora devi mettere qualcosa
1: il cartoncino, il cartoncino, e comunque la
2: necessità fa virtù, si dice.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Calvin Harris nel ritmo della capitale con i Kasebian Gladiatori, buongiorno. Alle 9.20 ci colleghiamo con Eleonora Scaiola, così scopriamo dove è diretta stamattina.
1: Ciao Ele.
0: Ele, buongiorno.
2: Good morning, buongiorno. Good morning everyone. Allora, dovremmo dirlo in francese. Allora amici, questa mattina ci vediamo al Movida Caffè in via Tommaso Inghirami 71. Siamo in zona Colli Albani, quindi come sempre i nostri caffè, i nostri cornetti, le nostre chiacchiere, tutti i gadget di Dimensione Sono Roma. Se siete in zona, vi aspetto, amici.
0: Ciao,
1: passate,
0: Ele.
1: Passate a offrire un caffè ad Eleonora e andate a ritirare qualche gadget di Dimensione Suona Roma. Non perdete tempo.
0: Restate qui, le 9.21. Tra poco ritorna anche Antonio Giuliani. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Oh, buongiorno, anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Valtuina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Valtuina o visita il sito autocentrivalduina.com.
6: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
7: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
8: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Ogni giorno il meglio.
11: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
12: Pronti a vincere due fantastici ingressi per il World Press Photo Exhibition 2026 al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 29 giugno.
2: World Press Photo 2026 presenta Palazzo delle Esposizioni a Roma le foto vincitrici del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo
12: come
2: mondiale.
12: Fare per vincere? Semplicissimo, ci sono due ingressi in palio e si gioca come al solito tra WhatsApp e SMS al 393 0119 119. La parola chiave da inviare al nostro numero è proprio foto, scritto in italiano,
2: ecco, foto con la F di Firenze davanti. Avete sentito bene, comunque per voi al 393 0119 119 ci sono due ingressi per andare al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma. Fino al 29 giugno c'è World Press Photo Exhibition 2026.
12: Noi torneremo a giocare anche durante tutta la giornata, ma voi approfittate adesso inviando un messaggio alla parola foto al 393 0119 119.
13: Game on.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
15: Dal 15 al 17 maggio arriva al centro commerciale Roma Est l'evento 6 delle Torri. 3 giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti, in collaborazione con il municipio VI di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
16: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
17: Tigre, freschezza quotidiana.
13: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
17: Su Dimensione Suono Roma.
18: La sveglia dei gladiatori.

0: Questa è Dimensione Suono Roma alle 9.32. Buon mercoledì a tutti e buon mercoledì anche al nostro Romano Doc.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
0: Eccolo qua.
3: Allora ragazzi, diciamo subito che a questo, diciamo, argomento sono molto attaccato.
0: Ah, perché?
3: Perché una volta, per non buttare una prolunga, nel ripararla, ci sono quasi rimasto attaccato, cioè nel senso.
0: Aspetta, però lo ricordiamo anche per chi magari si è collegato solo adesso.
3: Ho capito, ma se sono collegati adesso, se devono collegare prima, cioè non è che possiamo interrompere.
0: Stiamo parlando di quell'oggetto in casa vostra, gladiatori, che è rotto, ok? Ma voi avete imparato il
2: trucco no,
0: per
2: sempre
0: farlo funzionare, quindi non lo buttate.
3: Quindi se ci avete la radio rotta, riparatela, così che sapete di che si parla e non lo ripetiamo, cioè nel senso, siamo contenti di questo. Diciamo che però quel giorno la stupidaggine l'ho fatta io, perché nel riparare questa prolunga praticamente avevo eliminato, ho dovuto eliminare la messa a terra, che poi è diventata, mi sono ritrovato a di la messa per terra, cioè nel senso a pregare, sì, il nostro signore di non rimanere lì. Ma a parte questo piccolo,
0: sto immaginando la scena, è troppo
3: bello. Sì, è il nome del c'hai ancora tutta, insomma,
0: con
3: tutta,
0: quelli dritti in testa,
3: quelli che sono rimasti, va bene però. Però a parte questo piccolo inconveniente, io sono una sorta di MacGyver de Noartri, ecco. Mi piace riparare, vuoi ricordare MacGyver, no?
0: Cioè, come fai
3: MacGyver, mi ricordo una puntata, era prigioniero, ad un certo punto si è tolto una caccola normale, e l'ha modellata in un pulmino, poi ha preso un Walkman, gli ha tolto il motore, l'ha messo sul pulmino ed è scappato. Cioè una cosa,
0: un fenomeno. Antò, scusami,
3: un fenomeno.
0: Ma qua abbiamo anche la canzone.
3: No, vabbè.
0: Come si fa?
3: MacGyver.
0: Nella sigla poi lui smanetta in continuazione.
3: Una smanetta non è carino, però sì. No, vabbè. No, nel senso che poi, insomma, fece questo pulmino, una cosa incredibile col motore del Walkman, solo che invece di andare a 20 all'ora andava a 33 giri. Però una decina di anni fa non mi funzionava più il citofono. Chiamo un tecnico e mi dice che dovevo buttarlo praticamente perché gli elettrodi si erano usurati e non facevano più contatto. Così, invece di buttarlo, presi un po' di carta stagnola, tolta da un pacchetto di sigarette, ci avvolsi gli elettrodi e da quel momento ha sempre funzionato benissimo. L'unica cosa è che quando citofono, adesso citofonano, fa un po' di fumo. Ecco,
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo di nuovo indietro nel tempo e ci fermiamo questa volta nel 1987, l'anno in cui la Nike lanciava le Air Max.
2: Madonna, Tinker Hatfield, che disegno che ha fatto! In quegli anni Michael Jackson si guardava allo specchio, Man in the Mirror!
3: Ritmi History 80!
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Michael Jackson.
1: È che quando ti afferri
0: così come faceva lui, no? Eh sì, viene spontaneo. Restate con noi, le 9.42, piccolo break, e poi ritorna Eleonora Scaiola con Chiacchiere da Bar. Continuiamo a parlare di oggetti rotti che abbiamo in casa, ma che però, in un modo o in un altro, funzionano.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
13: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: chiacchiere da bar.
1: Le 9.52 in diretta anche in questo mercoledì mattina, gladiatori, e siamo pronti anche a ritrovare la nostra Eleonora Scaiola.
2: Ciao Ele!
1: Ciao Ele!
2: Che meraviglia, un bar colmo!
1: Movida caffè,
2: esatto,
1: movida caffè!
2: Esatto, perché movida, perché qui siamo un po' spagnoli, un po' italiani, siamo un mix, siamo in via Tommaso in Ghirami 71, zona largo Colli Albani. Io sono con il primo amico, buongiorno, nome?
3: Fabio.
1: Ciao, ciao Fabio.
2: Ciao Fabio.
1: No, scusa, il nome Fabio.
2: No, no, perché prima mi ha detto che si chiamava Francesco.
1: Ha cambiato. Allora, i connotati.
2: Vabbè, Fabio. Senti Fabio, è un oggetto che hai a casa che non funziona ma che utilizzi lo stesso. Qual è?
3: Mi suocera.
2: No, no, no. Mi hai detto un'altra cosa prima. Qual era? Che non... Ma io devo dire, quando tua moglie non ti dà tempo di avere cose rotte,
3: ah, dillo. Sì, no, mia moglie non mi dà tempo perché se rompono le cose che lei mi anticipa, che già l'ha acquistata.
2: Vedi, quindi non ha niente di rotto a casa
1: perché
2: il nostro
1: Fabio,
2: amico Fabio.
1: Ecco, spesso ci sono oggetti che si rompono, ma noi troviamo il metodo comunque per farli funzionare, così non li buttiamo,
2: Tu c'hai tutto nuovo e fresco, è incredibile.
3: Sì, tutto nuovo.
2: Vabbè, grazie alla moglie, quindi, di Fabio.
3: No, mia moglie sta ancora in rodaggio.
2: No, vabbè, quella è un'altra cosa. No, ma sì, dobbiamo andare tagliando. No, guarda, stamattina, ragazzi, il delirio. Vai con Carmine, Fabio, leva le cuffie, andiamo avanti. Che oggi siamo. Vai!
4: Ciao Leonora, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e Radio Dimensione Suono Roma.
2: Come ma ti grazie! Chiami? Come ti chiami? Grazie, nome!
4: Carmine!
2: Ti ascolto sempre! Oh, bravo, Carmine tesoro! Senti, ma qual è un oggetto che tu c'hai a casa rotto ma che utilizzi lo stesso?
4: Brava, c'ho un lettore CD che sto cercando di utilizzare. Perché io faccio elettricista, però non mi funziona in questo momento e c'ho una rabbia perché c'è una montagna di CD che non posso ascoltare
2: e quindi non funziona proprio. Stiamo cercando di rimetterlo in moto.
4: Sì, lo sto smontando, rimonto, prima o poi ce la farò.
2: Ma sì tesoro, noi confidiamo in te e nel tuo estro. Allora andiamo avanti perché abbiamo l'ultima di oggi, l'ultima amica di chiacchiere da bar.
3: Ele!
2: Dalla bella e bionda Anna.
1: Ciao,
2: pronto?
1: Anna,
2: mi sentite?
1: Eccoci.
2: Ciao, ragazzi, Anna. Bella e bionda, elegantissima Anna. Senti, un oggetto anche tu a casa rotto che utilizzi? Il marito, incredibile, ragazzi, qua è tutta una versione di.
1: I parenti sono quotatissimi. Oh, Ele, noi ti salutiamo. Movida Caffè, ricorda l'indirizzo.
2: Mi ero fatto in ghirà. Aspettiamo in zona collinage.
1: No, aspetta un attimo, e purtroppo non riusciamo a capire bene, insomma, Eleonora stamattina, problemi con il collegamento. Movida Caffè, vi diciamo subito dove siamo. Ele, ci sei?
2: Colli Albani, amici.
3: Via Tommaso in Ghirami 71, zona Colli Albani.
1: Grazie Ele, alla prossima.
3: Ciao Ele.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Gladiatori!
5: Di Dimensione Suona Roma.

0: Chiudiamo così il nostro mercoledì mattina con Jennifer Lopez e David Guetta. Gladiatori, buongiorno, vi lasciamo ora con Gianmarco Gallari.
1: Ma prima vi ricordiamo i prossimi appuntamenti: a mezzanotte la notte dei gladiatori e domani mattina torniamo alle 6 in punto con la sveglia, la fantastica puntata del giovedì, che è completissima e ci comprende anche il non te reg più.
0: Gep e Rino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
2: Noi ci sentimo domani, ciao.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Adesso in redazione per tutte le news dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. 10 le persone arrestate a Napoli dai carabinieri di Tivoli, indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. La base era nel capoluogo partenopeo con ramificazioni nel Lazio e in tutta Italia. 116 le persone truffate e un bottino di oltre 500.000 euro. In arrivo allo Spallanzani di Roma i campioni del marittimo calabrese per verificare la presenza dell'antivirus. Il 25enne non ha sintomi, intanto il ministro Schillaci assicura che non ci sono pericoli per il paese. Borse avvio in rialzo per quelle europee in attesa dell'incontro tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping. A Milano il FTSE MIB avanza dello 0,83%. Lo sport, il tennis, Sinner vince il derby con Pellegrino a Roma, chiude l'incontro il 6-2-6-3, domani sfida Rublev. Ai quarti anche Dardari che batte il tedesco Zverev e se la vedrà con Jodar. Musetti si è arreso al norvegese Rud. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Mattarella riceve Inter e Lazio, un giorno di festa per l'intero sistema, le parole del capo dello Stato. Intanto è scontro sul derby Roma-Lazio da giocare domenica in concomitanza con gli internazionali. Per la prefettura si gioca lunedì sera, mentre la Lega di Serie A sarebbe pronta ad un ricorso. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Le 10 e 2 minuti.

0: aria anche questo un mercoledì mattina. Buongiorno a tutti da Gianmarco.
1: Buongiorno.
0: Eccoci presenti. Spero che stiate bene anche voi, che la giornata sia iniziata alla grandissima. Nel caso aveste bisogno di un po' di energia, ci pensiamo noi, tranquilli. Eccole qua, 4 hit senza pausa, iniziamo.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2005.

capitale. Tra poco parliamo di pizza, ma intanto c'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra.

0: Vuoi essere dei nostri? Allora attenzione, perché i posti sono limitati. Abbiamo soltanto 500 inviti. Non cercarli online. Vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Come un'ossessione strana, te torni qui al centro delle mie fantasie.
1: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320. museodelcorso.com.
10: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
12: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
13: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
12: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
13: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo. La bellezza si vive al Maximo.
12: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
14: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio Cozze Italia 2,99 euro al chilo.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Ogni giorno il meglio.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: Diamo il via ad una sequenza incredibile. Eh sì, 4 for you significa 4 hit che arrivano senza alcuna interruzione, anche con un'ossessione, quella di Samurai J.

il 3 luglio 2026 per un evento esclusivo alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell'ambito della Roma Summer Fest. I biglietti per il 3 luglio stanno andando a ruba, è un'unica data qui a Roma e sono in vendita dal 6 maggio, perciò affrettati per non perdere il nostro super capitano. A New York tutti in fila per assaggiare la pizza Tokyo Style di Tsubasa Tamaki. Da quando in qua la pizza è di origine giapponese, però va bene, c'è una bella storia dietro questa Tokyo Style. C'è fila perché la voce è circolata, la sua versione nipponica della pizza insomma la voce è molto buona, dicono che sia buonissima. Il New York Times ha definito Tamaki, questo chef, uno dei pizzaioli più acclamati nel mondo per i suoi standard elevatissimi. È al numero 10 della classifica 2025 di The Best Pizza Chef. Tamaki, questo ragazzotto dagli occhi a mandorla, si è formato con un maestro napoletano, quindi insomma la pizza la sa fare, ci fidiamo, sulla fiducia. La sua pizza Tokyo Style, che sta facendo impazzire l'America, il Giappone e gran parte del web, è fatta con un mix di farine particolari per dare croccantezza, una fermentazione di 30 ore, una cottura con aggiunta in forno di trucioli di cedro. Mica pizze fighi. E sale di Okinawa cosparso sulla pietra. A caratterizzare questa pizza è anche la mano del pizzaiolo, che tocca l'impasto soltanto con la punta delle dita anziché lavorandola a schiaffi come si fa a Napoli, come prevede la tradizione napoletana, con l'obiettivo di mantenere l'aria e quindi le bolle che poi in forno bruciano. Il risultato di questa pizza amatissima, con un cornicione di dimensioni variabili a differenza della napoletana che prevede che il cornicione sia di 1-2 cm al massimo, questa pizza qui prevede un cornicione bruciacchiato, altro elemento non previsto dalla disciplinare della pizza napoletana. La parte interna della farcitura è meno umida, oltre che complessivamente più croccante, quindi mentre la pizza napoletana è morbida e gommosa, quella in stile Tokyo è croccante, soffice e leggera. Direi

0: Sì, ma quanto costa? Te lo dico tra poco.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando, quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensate.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto. Mobili.it.
10: Nuova Wonder Collection di Clara.

0: del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
1: Dal 15 al 17 maggio arriva al centro commerciale Roma Est l'evento 6 delle Torri. 3 giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti, in collaborazione con il Municipio Sesto di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.

Espressione sonoro, ma è il ritmo della capitale. Odio e amore per la pizza? No, io credo soltanto amore. È difficile trovare qualcuno che dica non mi piace la pizza, ma al mondo ci sarà qualcuno. In ogni caso, la nuova frontiera della pizza si chiama Tokyo Style. È un modo particolare di fare e di intendere il piatto italiano, il cibo italiano più amato nel mondo. Una cottura particolare ed è il giusto compromesso tra la scrocchiarella romana bassa e croccante e quella napoletana un po' più gommosa. Sbarcherà in Italia? Chissà, se qualcuno tenterà di interpretare, no, questo stile particolare di fare la pizza, come del resto sta già succedendo negli Stati Uniti e c'è fila ovunque perché sono tutti pazzi per questa pizza Tokyo Style. Ma quanto costa? Questa pizza costa $36 con mozzarella, funghi, salsiccia di maiale, pecorino romano e uovo.

0: Magia travolgente di Bruno Mars ci porta dritti in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
0: Pronti a dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Ben trovati da Francesco Certo. Hanno citofonato in tarda mattinata fingendosi tecnici di una ditta incaricata di lavori in zona e dopo aver convinto la proprietaria ad aprire la porta dell'appartamento sono entrati facendosi aprire la cassaforte e arraffando orologi di prestigio tra cui un Rolex e 5 monete commemorative della Banca d'Italia di cui la 75enne era dipendente e gioielli in oro per un valore di 100.000 euro. È accaduto a prendere l'ADN Cronos a mezzogiorno in via del Casaletto, sul posto i poliziotti del commissariato di Monteverde. Condannato a 6 anni e mezzo Patrizio Ranieri, imputato nel processo per lo stupro di una 16enne avvenuto in una villa a Prima Valle la notte di Capodanno del 2020. I giudici della terza sezione della Corte d'Appello hanno aumentato la pena dai 5 anni e mezzo inflitti dal Tribunale.

0: tribunale nel dicembre del 2024 a 6 anni e mezzo anche per il reato di violenza sessuale di gruppo che non era stato riconosciuto in primo grado. Secondo l'accusa, Ranieri e altri ragazzi, alcuni minorenni all'epoca dei fatti, avrebbero compiuto abusi sulla sedicenne approfittando del suo stato di incoscienza dovuto all'assunzione di alcol e droghe. Il riconoscimento dello stupro di gruppo è una nostra vittoria, anche se la pena resta incongrua, il commento dell'avvocato Licia D'Amico, legale della vittima dello stupro di Capodanno. Alle 21 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, percorsi dedicati per due tifoserie, Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan, riservati ai pullman e ai minivan degli interisti. L'area di Piazzale Clodio sarà destinata alla sosta dei veicoli della stessa tifoseria, ai supporter laziali sarà riservata l'area di Viale 17esimo Olimpiade. Rublev è il quarto di finale all'internazionale di domani contro Sinner, sarcastico e russo, si sta avvicinando alla sconfitta, più vince e più si avvicina. Certo che preferirei affrontare qualcun altro, ma mi piace sfidare Jannik, e l'osservazione di Rublev. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Le 14 in questo momento.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for you.
1: Internazionali di tennis qui a Roma e facciamo chiaramente tutti il tifo per Jannik Sinner mercoledì 13 maggio, 14 in punto. Buona pausa pranzo da trascorrere in buona compagnia perché ci sono le hit più ritmate dal 90 ad oggi e per una partenza perfetta arrivano 4 hit.

0: Questa di Anima si chiama Beautiful, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, del momento di ascoltare un consiglio prezioso. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix. Just the way you are. Madonna, Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia.

0: D'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
11: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
12: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
13: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: di più bravo o più brava della classe.
1: Che emozione.
0: Che emozione, sì. Che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare. È semplicissimo, quindi per raggiungere la sufficienza mi basta che sia corretta la risposta, ovvero falso. Per avere proprio un ottimo, un distinto, come si diceva all'epoca, c'è bisogno di qualche dettaglio in più. Attenzione, perché la domanda oggi è un po' complicata, ma chiamo

0: Xenia, Enrico da Roma.
1: Ciao Enrico da Roma.
0: Allora no, è sbagliato perché il suono prolungato richiede l'arresto del veicolo, mentre per il via libera sono dei fischi intermittenti.
1: Oh sì, tipo partita di calcio.
2: Assolutamente falso, Xenia. Solitamente indica l'opposto, che bisogna arrestarsi, almeno spero. Ciao Giulio.
1: Ci arrestano direttamente, a volte.
3: Ciao Xenia, ciao ragazzi. Allora, secondo me il fischio prolungato del fischietto significa che ti devi fermare. Sì, anche perché io vado per logica, non sono un vigile, però non ho mai visto un vigile fischiare perché in modo prolungato, perché devi andare avanti.
1: Esatto, e quello è il bello, bisogna andare per logica nel caso. E appunto l'affermazione è falsa, il suono prolungato del fischietto da parte di un agente di traffico costituisce un segnale di alto.

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu

0: le sue dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale. Hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodb.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Reditonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
15: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
17: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
18: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
19: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
20: MR Arredamenti, è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
21: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Dopo il grande successo del biopic su Michael Jackson, si sta parlando di un film sulla vita di Madonna. Ebbene, questo film non ci sarà, ma ci sarà una serie TV dal regista di Stranger Things. Intanto Madonna l'ascoltiamo con Bring Your Love.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, la loro esibizione al Coachella ha fatto il giro del mondo, un ritorno incredibile per Madonna dopo 20 anni al Coachella Festival, che ha rivestito gli abiti Gucci che aveva indossato 20 anni fa, vestiti che poi sono spariti, ne abbiamo già parlato, lei ha fatto un annuncio sui social, non è tanto per il valore economico di quegli abiti vintage, che comunque sì hanno un valore economico, ma lei dice hanno per me un valore affettivo, non sono soltanto abiti ma sono un pezzo di storia, d'altronde Madonna è una grande icona di quegli anni e quindi questi vestiti dovrebbero tornare. Non mi pare che ci siano informazioni in merito agli abiti di Madonna rubati al Coachella, però seguiremo la vicenda. In ogni caso parlavo di questo biopic sulla vita di Madonna, non se ne farà nulla, è stato proprio dichiarato su tutti i giornali, ma ci sarà una serie TV distribuita dalla azienda di streaming più conosciuta, quella con la N, la conosciamo tutti, e dal regista di Stranger Things sono sicura che ci sarà un bel po' da vedere, un grande pezzo di storia da parte di Madonna. Probabilmente tra qualche anno troveremo anche un biopic di Britney Spears, che ascoltiamo adesso con Baby One More Time.

0: Che vicino sì. Rigore va a Juve sempre.
1: Che bello però anche l'ironia romana, ci sta benissimo. Robin Schulz con Embers a chiudere quest'ora su Dimensione Suono Roma, 14:59, e andiamo dritti in redazione.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Adesso andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo, condannato in appello a 6 anni e mezzo Patrizio Ranieri, imputato nel processo per lo stupro di una ragazzina di 16 anni avvenuto in una villa a Prima Valle la notte di Capodanno del 2020. I giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma hanno incrementato la pena dai 5 anni e mezzo inflitti dal Tribunale nel dicembre 2024 appunto a 6 anni e mezzo anche per il reato di violenza sessuale di gruppo che non era stato riconosciuto in primo grado. Secondo l'accusa, Ranieri e altri ragazzi, alcuni minorenni all'epoca dei fatti, avrebbero compiuto abusi sulla sedicenne approfittando del suo stato di incoscienza dovuto all'assunzione di alcol e droghe. Il riconoscimento dello stupro di gruppo è una nostra vittoria, anche se la pena resta incongrua, è il commento all'AGI dell'avvocato Licia D'Amico, legale della vittima dello stupro di Capodanno. I finanzieri del provinciale hanno proceduto al sequestro di 30.000 litri di gasolio privi della prevista documentazione di accompagnamento, intercettati presso il casello di Guidonia Montecelio. Il carico, trasportato su un'auto articolato, era stato fittiziamente dichiarato come liquido anticorrosivo. Tale espediente documentale era finalizzato a eludere il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, permettendo l'immissione sul mercato di prodotti energetici a prezzi illecitamente concorrenziali. I finanzieri hanno sottoposto a sequestro il prodotto energetico e l'auto articolato, denunciando due ucraini. Apre a Roma la Tendil Art Gallery, una nuova galleria d'arte performativa inaugurata in occasione della mostra La Forma del Silenzio di Igor Mitorai. Gran parte del contributo organizzativo va riconosciuto all'Atelier Mitorai e alla Fondazione Museo Igor Mitorai. La partnership con la Galleria Contini, altrettanto fondamentale, è quella che ha consentito la presentazione nella Tendil Art Gallery di opere di grande importanza. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Le 15 sono passate da un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo, ma non solo, anche i capolavori del presente, le canzoni che fanno estate qui su Dimensione Suono Roma. Io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi lì fuori.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Veloci come un treno, sì, perché io devo regalare lo zaino di Dimensione Sono Roma ad uno solo di voi lì fuori che se lo aggiudicherà giocando. Tra l'altro è arrivato da pochissimo un messaggio in cui qualcuno ci ringrazia perché non si è firmato. Buongiorno ragazzi, volevo ringraziarvi per il fantastico zainetto di Dimensione Sono Roma che ho ricevuto ieri. Allora, se vuoi riceverlo anche tu, gioca.

0: di Kungs e Joffiness London, le nostre quattro senza interruzione. Prima c'è stato Fever Dream di Alex Warren, Eiffel con Too Much of Heaven. In centro alle nostre quattro c'è stata anche Samba do Brasil.
1: E trovi casa, Samba do Brasil. Samba do Brasil.
0: Scusi, ma così sembra un pochettino più partenope che brasiliana.
1: Vabbè, sembra più da Napoli.
0: Esatto.
1: Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Mercoledon.
0: Confermo.
1: It's Fredsevoledon.
0: Confermo.
1: And this is the King on Drive Time.
0: E chi sarebbe?
1: Dukesh.
0: Allora, benvenuti nel Drive Time della capitale. Oggi si parla di lavoretti, il primo lavoro che avete fatto, il primo lavoro di che avete ricordo.
2: Belli, buon pomeriggio a tutti. Nico da Mentana.
0: Ciao Nico.
2: Il mio primo lavoretto?
0: Sì.
2: Dalla famosa trattoria dal Sor Antonio sotto casa.
0: Sì.
2: Uscivo da scuola alle medie e andavo a farmi i banchetti. Felicissimo, tornavo a casa col soldino, tutto carino, tutto carino. Buon pomeriggio a tutti, ciao, un abbraccio.
0: Buon pomeriggio a te.
3: Drive Time.
4: Che il dai sia con te.
0: E sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia che in casa ha un bambino malato di cancro? Te lo dico io, a noi il 5 per 1000 non costa nulla, a me come a te, ma a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro in cui sentirsi a casa quando sono lontani da casa, avere un supporto a 360 gradi che non li fa mai sentire da soli. Tutto questo si può fare grazie a Peter Pan. Cos'è Peter Pan? È un'organizzazione di volontariato che si trova a Trastevere e che ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti, quelli malati di tumore che vengono a Roma per le loro cure. Dona anche tu il 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è di vitale importanza. Vuoi sapere come si fa? Trovi il codice fiscale sul sito peterpanodv.it.
4: Novità!
3: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Serb, Rita Ora, If It's Not Love. Safe, buona domenica.
5: La notte e poi più mente si spegne come le stelle.
3: New music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

0: Sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 cl a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Drive time. Gerdaie.

0: secondo me la nascita di questo brano di Dua Lipa era un mashup con Illusion degli Earth, Wind & Fire. Invece Illusion di Dua Lipa a tenerci compagnia alle 16:25 minuti 37 secondi precisi, mercoledì 13 di maggio, ragazzi, ricordatevi questa cosa, 13 di maggio, anche se...
1: Ma scusate, sì. 13 giorni fa è iniziato maggio o è iniziato novembre? Scusate,
0: dicembre.
1: Io non ho capito,
0: dicembre.
1: Io non ho capito, piove tutti i giorni, ma che sta succedendo? Sì. Aclima. E dai,
0: Hai presente quella parola che dicevamo che sembrava una bestemmia, il cambiamento climatico, sto mondo solo siamo magnati e queste sono le conseguenze, quindi quando poi ve ne accorgete. Ciao Danilo che ci ascolta da Fabriano, ci ha mandato anche il messaggio che testimonia che invece a Fabriano c'è il sole. Parlate che qui a Trento
2: andiamo bene, proprio bene,
0: a Trento c'è il sole. Ciao, sono Marcello, ma tu da Trento come mai ascolti Dimensione Sono Roma? Per faccia dannare, cioè hai mandato per fare l'allero. Fatemi tornare bambino con i vostri lavori, il primo lavoro che facevate da ragazzini qual era?
3: Buonasera, mi chiamo Corato, io quando ero ragazzetto facevo il meccanico e la cosa curiosa è che facevo con la Polaroid molte foto per ricordarmi quello che smontavo e come andavano rimontate.
0: Bravo.
3: Alla fine mi ritrovo che adesso talmente malato per la fotografia che faccio le foto per le sfilate di moda, quindi ho fatto una cosa e poi me ne trovo a fare un'altra.
0: La cultura...
3: Buonasera a tutti, ciao.
0: La cultura è una serie di cassetti che si riempiono e che riempiono un intero armadio con i sogni, praticamente, come diceva mio nonno. Quindi hai fatto bene, il tuo hobby si è trasformato in una vera passione e poi in un vero lavoro, il che ti permette di lavorare con più sorriso, perché se fai quello che ti piace, metà hai già fatto.
4: John Cash, ciao. Sono Michele da Roma.
0: Ciao,
4: il mio primo lavoro è stato domatore di pesciolini rossi.
0: Ma come?
4: In pratica ero il ragazzetto che raccoglieva le palline all'Uneur.
0: Capito.
4: E mi prendevano in giro.
0: Ma no.
4: Comunque esperienza terrificante.
0: Ma come?
4: Ciao Don Cash.
0: Ma io mi aspettavo bellissimo, anche se che il domatore di pesci rossi. Cioè il domatore di pesci rossi è una di quelle cose che se la metti sul curriculum se devono fermare, dirti scusa cosa?
5: Don pomeriggio Don Cash.
0: L'hai detto come quegli americani. Don pomeriggio Don Cash. Ciao bro. Ciao Massi.
5: Il primo lavoretto facevo il meccanico di automobili.
0: Oh.
5: Vabbè, a 15 anni che facevi? Gli passavi i ferri.
0: Ho capito. I ferri del
5: mestiere. Piscina alluminio. Poi seguito la parte termoidraulico. E mo faccio lo scafista
0: addirittura, vedi, comunque alla fine hai fatto altro, hai seguito anche papà in parte nel tuo lavoro. Comunque il figlio di Tom Hanks, si chiama Hanks anche lui ovviamente, ha deciso di non utilizzare il nome del padre e si è trasferito a Nashville. Voi direte, ma che me ne frega a me che sei andato a Nashville? No, nel senso che lui ha scelto di non vivere nell'aggio, di non vivere nella casa multimilionaria o multimiliardaria comprata dal padre, ma di comprarsi è enorme, bellissimo, però si è comprato un mega camper e si è trasferito a Nashville, che è la patria in cui si suona la musica country. Lui non vuole fare l'attore, nonostante suo padre l'abbia provato a istradare, quindi non segue le orme di papà, anzi rinnega, ripudia e vuole fare invece la star country. Ma in quanto star e in quanto musica country, bella sofferta, lui ha bisogno di vivere in maniera reale e quindi si è trasferito e se n'è andato. E allora voglio sapere, più tardi vi chiederò se avete o no continuato il lavoro di mamma e papà. Per il momento parliamo del primo lavoretto che avete fatto al 393 0119 119.
6: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: non lasciarmi andare, l'amore non va mai lasciato andare. Love, don't let me go. David Guetta, Chris Willis nel nostro pomeriggio. Pomeriggio ho detto, era in mezzo. Nel nostro pomeriggio insieme, Don Pomeriggio da parte di Don Cash. 16:35, il vostro primo lavoretto, qual è stato? Ciao.
1: Ciao Don Cash, Katie da Fiumicino.
0: Ciao Katie.
1: Il mio babbo aveva un'azienda di autotrasporti, okay. Quindi lavorava nel campo dell'edilizia.
0: Hai capito?
1: Anch'io lavoro nel campo dell'edilizia come tecnico, sono geometra.
0: Ah, che bello, vedi, un geometra, che bello. Immagino sia bello lavorare in cantiere, poi una donna che trae scacco tutti gli uomini, ancora.
2: Sono dove?
0: Ma chi è?
2: Sono Silvio.
0: Ma come Silvio? Ma Silvio?
2: Vi ascolto da molto, molto lontano.
0: Ma io credo di aver capito, ma quale sì? Ma se proprio lui?
2: Ma qui a Gerusalemme, no. Io e il mio socio,
0: ma cosa?
2: Facciamo, come dire, miracoli.
0: Ma davvero?
2: Mi consenta. Il mio primo lavoro è stato suonare sulle navi da crociera.
0: Sì, questo era saputo.
2: Poi,
0: saputo.
2: Ho fatto strada.
0: Ha fatto strada.
2: E un caro saluto al Don Cash,
0: sì.
2: Al quale dico: quindi, il cash, mi raccomando, è importante.
0: Certo,
2: e viva Dimensione Suono Roma, Silvio, da Gerusalemme.
0: Mi sarei aspettato anche di peggio da lei, signor Silvio.
3: Siamo bene.
0: Credo,
3: bene.
0: Al lume di naso, di aver intuito quale Silvio fosse. In ogni caso, qual è stato il vostro primo lavoretto? Al 393-0119-119. Mi consenta.
4: Drive time.
5: Che Erdaie sia con te.
6: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. La barzelletta di Geppo.
7: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
8: Oddio, che è successo?
7: Se sposano.
9: La notte dei gladiatori.
6: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Roma eterna.
13: E il caldo pure?
14: M di Clima è la soluzione.
15: I veri professionisti del clima a Roma.
16: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
17: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
18: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
19: Lo voglio.
18: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
19: Lo prometto.
18: Vi dichiaro uniti per sempre.
20: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
22: Dal 15 al 17 maggio arriva al Centro Commerciale Roma Est l'evento 6 delle Torri. Tre giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti, in collaborazione con il Municipio Sesto di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
23: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
24: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
25: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
26: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
27: MR Arredamenti.
0: argomenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare MR è un vero affare.
23: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima. Drive time. Yeah.

0: questo momento c'è chi sta pensando a Fru che fa il balletto con le braccia incrociate e i piedi che vanno galoppanti. E chi mente? The Colors, tu con chi fai l'amore? Mi fa troppo ridere questa immagine di Fru che gira il mondo ballando. Domani? E chissà. 16:46 in questo momento. Tu con chi fai?
1: E trovi casa andando Brasile.
0: Basta. Basta. Basta questo Brasile che non è Brasile ma sembra napoletano.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Danilo da Roma.
0: Ah, Danilo da Roma, però cioè l'accento mi sembra di Roma.
2: Il mio primo lavoro avevo intorno ai 14 anni. Stavo lì in Brasile.
0: È brasiliano davvero?
2: Andavo in giro a consegnare i documenti, andare in banca a pagare
0: i documenti,
2: fare delle bollette.
0: Le bollette, davvero? Cioè, come, che lavoro è?
2: Eccetera. In Brasile si chiama office boy, non lo so come si chiamano.
0: Office boy. Ragazzo d'ufficio, office boy. Okay.
2: Qua in Italia.
0: Ragazzo d'ufficio.
2: Ciao a tutti e buona serata. Anche sotto la pioggia.
0: Sotto la pioggia, l'esplicatore pratico faceva il nostro amico. Primo lavoro che avete fatto quando eravate piccolini. Ciao
3: Don.
0: Ciao.
3: Marina da Roma.
0: Da Roma, meno male,
3: Io rispondo subito alla tua domanda perché in realtà il mio primo lavoretto era a seguito di mio padre e ho avuto la fortuna alla tenera età di 11 anni di fare la doppiatrice.
0: Ammazza, davvero?
3: Quindi per qualche anno, finché poi il doppiaggio non si è trasferito tutto a Milano, ho doppiato cartoni animati, film. E una delle più grandi mie fortune è stata quella di doppiare con Alberto Lupo.
0: Alberto Lupo, non Lupo Alberto.
3: E lui era mio padre, io ero tuo figlio, maschio.
0: Bello.
3: Ciao Don, saluti a tutti i gladiatori.
0: E io chissà, noi popolo degli imbottigliati il pomeriggio, chissà se molti di voi e di noi hanno sentito e visto qualche cartone animato dove tu facevi la voce, chissà di quanti cartoni animati, magari la voce ci passa di fianco e noi non sappiamo che era lui o lei da bambino o da bambina. Qual è stato il vostro primo lavoretto, quello di cui avete reminiscenza, quello che facevate prima di diventare quello che siete ragazzi?
4: Ciao Danilo da Genzano. Io il mio primo lavoro l'ho fatto a 14 anni, andavo aiutando mia nonna a raccogliere l'uva e le fragole.
0: Che bello.
4: E naturalmente tornerei subito a farlo in compagnia di mia nonna.
0: Ma certo, con nonna, mamma e papà. Ma chi è che non vorrebbe tornare ragazzino o ragazzina? Tipo, chi vuole tornare giovane mette un dito qua.
5: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma. Novità.
6: Novità.
0: Scattata la lacrimuccia, eh? Lo sapevo. Queste sono le melodie di quando eravamo ragazzini, tipo Starrega comanda colori. Vabbè, comunque parliamo di cose nuove, parliamo del meglio della musica di domani, della nostra novità.
7: In che senso?
0: Che la chiamiamo novità ed è una scommessa già vinta. Questa è Milky e si chiama Just the Way You Are, remix di Ghetta.
5: Suona Roma, novità.

0: to you, another 54 Ultra in casa dimensione. Sono a Roma con lo zio Don Cash. Allora, proviamo a sentire lavoretti che facevate da ragazzini. Pronto? Chi è con me?
1: Sono Enrico, il tuo Dan Peterson personale.
0: Ciao, scusate.
1: Oh, da un pomeriggio Mollioni, sono Enrico, il tuo Dan Peterson personale.
0: Ciao Enrico.
1: Allora, guarda, se vogliamo chiamarlo lavoretto, aiutavo mia madre al suo negozio di abbigliamento da donna.
0: Ok.
1: Però per il proprio lavoro iniziavo subito a fare il postino. Quindi lavoretto, giusto quello.
0: Ok, il postino, quindi è stato il tuo primo lavoretto. Fatemi mandare un saluto a Flavio. Siete pura magia, ragazzi, di Dimensione Sono Roma. Ciao Don Cash, complimenti. Ketty da Fiumicino. Dopo una giornata di pioggia a Roma, arrivo a Fiumicino, c'è un cielo azzurro. Meravigliosa anche la foto che mi avete mandato. Ma adesso, come sempre, si cambia orario, si cambia argomento. Ed è il momento di lanciare la nostra sigla live. Per la sigla live vi faccio una domanda: in cosa siete inimitabili? C'è una caratteristica che ti rende assolutamente unico o unica? Quindi se dovessi dirmi il tuo nome, il tuo cognome e la tua caratteristica, quale sarebbe quello che ti rende inimitabile? Sono unica perché? Sono unico perché? 393-0119-119, dimmi la tua caratteristica inimitabile. Drive time.

0: scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: La Regione Lazio informa.
2: Sono stati stanziati 60 milioni di euro per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina, potenziando così la mobilità nel territorio, ma anche per il rilancio del turismo e per il rafforzamento dei collegamenti con le isole. Il commento del presidente della Regione Lazio, Rocca.
3: È una notizia storica per i pendolari della provincia di Latina. Lo stanziamento rappresenta un risultato atteso da anni. Si tratta di un intervento strategico che conferma una rinnovata e concreta attuazione verso Terracina e l'intera provincia, con effetti positivi sullo sviluppo economico e soprattutto sulla qualità della vita dei cittadini. A ottobre 2025 la giunta regionale aveva già stanziato 10 milioni di euro per la messa in sicurezza del Monte Cucca, dopo i danni causati alla ferrovia da una caduta di massi.
4: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Derby Roma-Lazio e internazionali di tennis. Spunta l'ipotesi dell'incrocio domenicale. Anticipare la stracittadina alle 12 e allo stesso tempo spostare la finale del singolare maschile degli internazionali alle 17.30. Serie A e prefettura al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Uno studente in gita è rimasto ferito dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. È accaduto ieri sera e sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo indagini sull'accaduto. Arrestato l'estorsore della storica pizzeria Daremo a Testaccio. La polizia ferma un 48enne che ogni settimana pretendeva dal proprietario del locale metà degli incassi per un debito già saldato dal ristoratore. Se non mi dai soldi ti butto giù dal terrazzo, avrebbe detto l'estorsore al proprietario. Per l'uomo scattano ora i domiciliari. E un video incastra l'estorsore della storica pizzeria Formula 1 di San Lorenzo. È stato arrestato di nuovo Ivan Filoni, il 40enne che terrorizzava i titolari della pizzeria in via degli Equi, anche davanti ai clienti. I carabinieri lo hanno bloccato e portato in carcere. L'uomo era già stato arrestato nel 2023 e condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione allo stesso locale. Tennis, non c'è pace per Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi ancora. Eliminato ieri da Ruud negli ottavi degli internazionali d'Italia, una sconfitta che gli costerà la top ten, non potendo difendere i punti della semifinale di un anno fa, il 24enne carradino è costretto a chiudere in anticipo la stagione sulla terra a causa di una lesione al retto femorale. Salterà così anche il Roland Garros. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
4: what time it is. 1:30 dopo le 17 in punto. Buon mercoledì 13 maggio.
5: Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: In cosa sono inimitabili i nostri ascoltatori? E quando avete capito che potevate andare a lavorare da soli, qual è stato il vostro primo lavoretto? Fra un attimo le vostre voci, intanto si parla di essere inimitabili in qualcosa al 393 0119 119, e noi siamo imbattibili e inimitabili con i viaggi indietro nel tempo. E sì, dritti fino al 1993 con Captain Hollywood Project, More and More.
6: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 93.

0: mi sembra, io avevo mangiato peperoncino la sera e cipolle. Ai. Samurai J è diventato una vera e propria ossessione su Dimensione Suona Roma.
1: Donne, sì? Questo pomeriggio va troppo veloce, facciamolo lento.
0: Oh mio Dio, mi è cascata la spallina. Sera.
2: Salve. Io sono unico.
0: Unico, bravo.
2: L'unico. Eppure l'ultimo, poi mi ha fatto lavoro.
0: Parliamo ancora di lavori, no? Gli ho chiesto che
2: il
0: cosa.
2: Gioco non vale la candela.
0: Il gioco non vale la candela, lei si occupa di trasporti, se non mi ricordo male, il signor Massimiliano. Io adesso vi ho chiesto che cosa vi rende unici e inimitabili, perché la signora Taylor Swift l'aveva già fatto, ma adesso anche Madame Giusy Ferreri ha registrato la sua voce come icona incopiabile da parte dell'intelligenza artificiale. Che vuol dire che se vuoi utilizzare una voce non potrai utilizzare quella di Giusy Ferreri a meno che tu non la paghi. Che è una cosa che comunque reputo intelligente, ma non tanto per una questione economica, lo voglio fare anch'io, semplicemente per una questione morale. Perché credo che le anime non possano essere copiate. E se tu fai dire alla mia voce dall'intelligenza artificiale qualsiasi cosa, sembrerà che la stia dicendo la mia anima, e quello non può essere. Se vuoi farlo, devo esserci io, la mia persona, la mia intelligenza, il mio staff. Ci deve essere qualcuno che ha scelto che autoralmente quella cosa possa essere detta. Insomma, non credo che si possa utilizzare la voce, altrimenti potresti farmi dire tutto quello che vuoi e non sarei comunque io, e non ne vale la pena. Non credo che debba essere questo il futuro che ci meritiamo. Allora, in cosa siete davvero unici e inimitabili?
3: Buonasera Don, sono Paola.
0: Ciao Paola.
3: Quello che mi contraddistingue è che sono una persona che sa ascoltare. Mi piace ascoltare gli altri, rifletto e analizzo quello che mi dicono prima di esprimere pareri, opinioni o anche dare un consiglio sincero.
0: Il che è una cosa rara, perché solitamente le persone danno fiato la bocca ancora prima che dare ossigeno al cervello.
3: Non è di certo una caratteristica unica e inimitabile. Però ahimè, purtroppo molto spesso è... diciamo che non è neanche così tanto comune tra le persone.
0: Cioè, dovrebbe essere normale la capacità di essere una brava persona e di saper ascoltare, ma ormai, visto il mondo che viviamo, a me tutte le volte che mandate dei complimenti, ad esempio su internet, quando mi scrivete in direct su Instagram, sulla pagina Don Chisciotti, cioè, tre quarti dei complimenti, quanto sei bello, quanto sei bravo e tutto il resto. Quando i complimenti invece vertono sul che bel lavoro che fai, come ci tieni tanto ai consigli, come ci tieni alla family sia a Roma che a Milano, che bel lavoro che fai sul palco, che bei messaggi che lanci, ecco, io in quel momento rispondo sempre alla stessa cosa: ricordatevi che in un mondo sordo chi riesce a sentire è soltanto quello che ha un'anima. Quindi, se riuscite a capire quello che dico tra le righe, le parole non dette, che sono più

0: con Joji di Beautiful nella sera di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, un suono bello ipnotico, ci piace il trend poi anche quello in questo periodo per quanto riguarda le produzioni dance. Stiamo parlando di cose che amiamo fare sempre in compagnia, cioè non da soli, ce ne sono tante che magari facciamo da soli, però quella vogliamo farla in compagnia.
1: Ciao Lorenzo. Buonasera. Francesca D'Anzio.
0: Ciao.
1: Allora, a me piace moltissimo lavorare in compagnia, capita magari di dover fare qualche ora al lavoro da sola e mi prende una tristezza infinita.
0: Vedi?
1: Non lo so, mi sento vuota. Invece magari quando c'è la collega, perché lavoriamo in due, non ogni tanto una chiacchiera, ogni tanto una risata,
0: certo,
1: ogni tanto una battuta, e ti passa
0: è vero,
1: il tempo.
0: È vero, è chiaro.
1: Invece quando stai da sola mi prende tanta malinconia.
0: Sì.
1: Un bacione. Buona serata.
0: Ciao Francesca, salutaci Anzio, salutaci il mare.

0: Suona Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Serp, Rita Ora, If It's Not Love. Safe, Buona Domenica.
3: La notte e poi più mente si spegne come le stelle.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli. Confezione da 6 pezzi. A 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
12: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in Viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
13: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
14: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
13: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
14: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
13: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
15: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
16: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare.
18: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
19: Okay.

0: Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Nelle prossime ore perturbazione attiva su buona parte del Lazio porterà dei fenomeni piuttosto diffusi, ma la situazione tenderà poi a migliorare verso sera, il clima infatti sarà più asciutto e nella giornata di giovedì il contesto sarà piuttosto variabile. Prevarrà sì il sole, ma già con della nuvolosità irregolare nel corso della mattinata che tra pomeriggio e sera porterà dei fenomeni in particolar modo nelle aree interne, ma localmente anche sulle zone costiere. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22 gradi. Dettagli in merito sull'app.

Sono a Roma quella del mercoledì e quindi a metà settimana, lo sapete che poi a un certo punto arriva l'aggiornamento con le hit che avete votato di più, insomma, e vedremo fra poco quello che è successo all'interno del Music Lab.

0: La sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dai che fra poco scopriamo le 5 hit che avete votato di più.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: www.ariccia-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.

Tra poco aggiorniamo la situazione, hit che ci piacciono, hit che ci piacciono meno, quelli che ci hanno stufato. Beh, abbiamo anche spunti interessanti perché abbiamo, come sempre, le novità. Il ritorno a Safe dopo il Festival di Sanremo, una canzone che riguarda già il weekend. Dimissioni.

di e dentro tutta la vostra passione per la musica. Sono proprio le 5 hit che avete votato di più nel comodo sondaggio che trovate sia sull'app che sul sito di Dimensione Sonora, ma questa volta c'è una bella sorpresa, intanto una nuova entrata e una nuova numero 1, e potrebbero anche combaciare. Alla 5 intanto scende di 2 di tono La Piaga con Che Fastidio, mentre sale di un posto e va alla 4 New Religion di Bibi.

questa è una bella intuizione, Bibi Rexha, una hit costruita su Insomnia, pezzo del 95 di Faithless, iconico della dance, un pezzo che è nato quasi per caso da un'esperienza reale di Insomnia di Maxi Jazz dei Faithless. Si passa alla 3, dove purtroppo scende dalla numero 1 di settimana scorsa, Ossessione di Samurai J.

Il mare rimane già adesso la mia hit dell'estate, il trasporto è quello. È scesa dalla numero uno e presto scopriremo chi ci sarà lì intanto in seconda posizione come settimana scorsa a Destiny di Alesso e Sasha fra le più votate di Music Club. Qualcosa cambia invece nella zona alta della classifica perché questa settimana fa nuova entrata direttamente alla numero uno, Loco Loco di Gordo, è stata quella che avete votato di più.

suoni trascinanti che nascono così per caso come il Loco Loco di Gordo, nuova numero uno della Music Club Chart, classifica che ritorna anche nel weekend, ma voi continuate a votare le hit che vi piacciono di più attraverso il sondaggio che trovate sull'app e sul sito.

0: proposte energiche per allenarti con noi.
1: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
2: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale. Buonasera ad Andrea Soprani. Derby Roma-Lazio e internazionali di tennis. Il presidente della Lega, Serie A, Simonelli, a margine dell'assemblea di Lega, ha detto di aver proposto al Viminale l'anticipo delle 5 partite e quindi del derby domenica alle 12. Se non dovessimo ricevere risposta entro stasera, faremo ricorso al TAR, ha aggiunto. Allo stesso tempo la proposta è di spostare la finale del singolare maschile degli internazionali alle 17:30. Dobbiamo affrontare un problema con lo spirito di risolverlo e non fare i bracci di forza, così Simonelli. Un automobilista di 46 anni è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma per le ferite riportate nello scontro frontale tra l'auto che guidava e un auto articolato che proveniva dalla direzione opposta lungo la superstrada 630 Cassino Sora. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 36 in prossimità dell'incrocio per Sant'Elia Fiume Rapido. Ferito in modo lieve anche il camionista di 60 anni che era alla guida del mezzo pesante. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno innalzato a 6 anni e mezzo la condanna per il giovane accusato di uno stupro su una minorenne la notte di Capodanno 2020 in una villetta a Primavalle, riconosciuta la violenza di gruppo. Il giovane era stato condannato dai giudici della quinta sezione collegiale a 5 anni e mezzo in primo grado. Calcio in questi minuti, l'inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter. Le due squadre sono state ricevute ieri da Mattarella. La Lazio è in campo per compiere l'impresa, l'Inter per il trionfo bis. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what time it is. E noi siamo puntuali, le

0: in giro per il mondo come sempre nell'ultima ora di Salotto, ma anche iniziative di cui parleremo tra poco. Con Amici al telefono, perché sta per ripartire Inventario, che è un festival legato al Teatro Off. La musica riparte invece da Planet Funk di Usain.
1: Rhythmic History 2002.

0: alle 22 nel nostro salotto per parlare di progetti nuovi, anche perché parte Inventari, e quindi parliamo della festa del teatro Off 15 e 16 maggio. E venerdì, diciamo, da anticipare tutto, arriva un'opera interessante, una produzione della compagnia napoletana Le Scimmie, e ne parliamo con Peppe Brunetti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, si parte con un progetto ambizioso.
1: Beh sì, un progetto ambizioso perché prova a raccontare la storia di due fratelli che partono da una condizione di disagio dalla nascita e a mano entrano a far parte del mondo del crimine, un mondo che sembra quasi essere stato destinato per loro.
0: Okay.
1: E la maniera in cui si racconta questo spettacolo è molto originale, perché l'intuizione del regista e poi con la scrittura del regista Carlo Geltrude, con poi la drammaturgia di Mario Gerardi, hanno inventato questo mondo per cui noi assistiamo alle scene di vita di questi due fratelli e poi alle loro deposizioni. Ma l'idea che guida lo spettacolo è che le deposizioni siano cantate.
0: Okay.
1: E quindi si gioca sul doppio senso di cantanti, appunto, dei pentiti.
0: Sì.
1: Che in gergo vengono chiamati cantanti.
0: Ok, quindi qualcosa di assolutamente originale, un po' come rivedere, diciamo, una cosa poco piacevole, dare una connotazione, diciamo, quasi allegra.
1: Quasi allegra, sì, perché in un certo senso diventano delle vere e proprie rock star, raccontano davanti al giudice le deposizioni, ma lo fanno in forma di canzone rock, pop.
0: Sì,
1: le canzoni sono state scritte da me e da Gigi Bignone, e abbiamo tentato di non modificare in alcun modo quelle che erano le deposizioni, ma anche di aggiustare il testo per una
0: avete dato
1: musicale.
0: Una musicalità a quelle che erano le deposizioni.
1: Sì, esatto.
0: Quindi qualcosa di assolutamente originale da scoprire proprio venerdì per il primo appuntamento con Inventare, che è la festa del teatro Off allo spazio NUMS. Ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona serata e grazie per averci raccontato il tuo bel progetto.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: grazie
0: Peppe,
1: a te.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti. Ciao.

0: Mystery Extended Version.
1: In arrivo artistica hanno segnato l'estate di alcuni anni del decennio 90, tipo Black Box, Everybody Everybody, periodo estivo 1990. Nell'estate del 92 c'era Dr. Alban con It's My Life e poi nel 99 arrivava Miranda con Vamos a la Playa, il desiderio che abbiamo anche noi. Peccato che le temperature siano ancora leggermente fredde.

0: sia con te.
1: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
2: Ciao donna, chicca.
1: Ciao chicca.
2: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
1: Ho capito.
2: Bacioni.
1: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
3: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
5: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
4: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
5: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
6: La bellezza si vive al Maximo.
4: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
7: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Rhythmic History Extended Version.
11: L'originale era di Rod Stewart. Diciamo che quando lui decise di cambiare dal rock e passare un po' a sperimentare la dance, i fan non apprezzarono molto all'inizio. Poi insomma si resero conto che era un pezzo incredibile. Do You Think I'm Sexy, la versione di Entrance da sentire fra poco. Apriamo invece con il 1900.

0: Alice dell'Orto Botanico il 15, 16 e 17 maggio 2026. Arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Bamboo Project dagli Stati Uniti, la versione di Roy Malone, di King of My Castle, The Unlimited, Bob Sinclair in apertura. Qui ci salutiamo, io sono Lorenzo Palma, fra poco ci sarà Gianmarco Callari, quindi suoni freschi di Special Party. Noi ci risentiamo anche domattina prima della sveglia dei gladiatori, come sempre a partire dalle 5. Ciao a tutti!

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Ah, ma quindi è tutto vero? È ufficiale? Siamo sicuri? Sì. Bene, allora iniziamo, amici e amiche. Buon mercoledì sera da Gianmarco. Sì, ma hanno detto che è tutto vero. Inizia la nostra festa. Quindi un'oretta in compagnia delle hit più ritmate del momento. Primo disco dei Glass Animals, Heatwaves.
0: Special party.

0: tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Special Party.
5: Special Party.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Special Party.
5: Special Party.
7: Noi che siamo cresciuti tra fine anni 90, inizio anni 2000, ma anche le generazioni precedenti probabilmente, eravamo così affezionati ai video musicali, erano bellissimi. Ecco, un video invece che mi

0: al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri, 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi, per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri, al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Amici, io vi ringrazio davvero di cuore e nella maniera più sincera possibile per essere stati con noi, per averci

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci anche in questo giovedì 14 maggio 2026. Inizia un nuovo giorno, passata la mezzanotte, con Geppe e Rino De Niro fino alle 3 insieme.
2: In queste tre ore tutti i nostri contenuti, soprattutto il meglio del meglio della mattina. Ci divertiremo con gli highlights dei giochi del mattino, quindi qualche strafalcione, e soprattutto il mio nuovo ed impegnato romanzo notturno.
1: Hai capito, pure impegnato. Ve lo ricordiamo che il romanzo, il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte, gente che lavora, mica come me te.
2: Certo.
0: Gladiatori. Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia appena conosciuta è su una banchina, stanno chiacchierando, stanno guardando delle foto sullo smartphone di lui, no? A un certo punto lui sta facendo vedere un po' di foto dell'adolescenza, fino a che ne inquadra una, fa: guarda, guarda Tiziana, e questo sono io che faccio il bagnetto a 4 anni. Lei fa: oddio che carino, guarda, c'hai lo stesso pisellino da adesso.

0: Canzone Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Allora, in un mondo pieno di pazzi.
4: Sì.
3: In un mondo pieno di casalazzi.
4: Chi sono i casalazzi?
3: Perché erano, non si poteva dire, insomma, diciamo. In un mondo largamente occupato da matti, nasce la rubrica Noi italiani siamo i matti, ma l'altri fanno i fatti. La notizia di oggi.
4: Sì.
3: Ci arriva dall'Ohio.
4: No, vabbè.
3: Cioè, fa caldo, fa
4: caldo. Lo sai, Antonio, quando vai in Ohio?
3: Sì.
4: Quando sbatti il mignolo contro il mobile.
3: Contro il mobilaio sarebbe.
4: Esatto.
3: E tu invece lo sai quando finisce la trasmissione?
4: Quando?
3: Quando devi il microfono e te lo stucco sui denti. Te lo stucco, diciamo. Va bene, comunque. Comunque, per non farsi.
4: Lo sì. Dice, Antonio sta scherzando.
3: Ma certo, no. io già sto sotto la radio. Stiamo scherzando, sì. Allora, così per non farsi mai mancare niente, il paese dei Svegliones.
4: Gli americani.
3: Hanno scoperto di essere anche loro, oltre la Francia, diciamo, imparentati con Arsenio Lupin.
4: Oh.
3: Che durante una rapina in un albergo, nelle immagini diffuse dallo sceriffo Zenigata, era per forza, ce ne stava tutta, dove si sente nell'audio il ladro, il rapinatore, diciamo, dire all'impiegata, tale Taylor Margot,
4: sì.
3: di essere armato e di essere molto stanco e così da mettere l'incasso in un sacchetto. La donna l'avevi vista? L'avevi visto il video? C'è il video?
4: No, purtroppo.
3: Ok. La donna esegue e l'uomo con molta calma gli dice grazie.
4: Grazie. Un ladro gentiluomo.
3: Sì. E lei risponde al ladro.
4: Certo.
3: Lei risponde buona giornata. Si sente tutto l'altro.
4: Che interazione educata.
3: Ma una cosa meravigliosa, ora mi sono immaginato la stessa cosa a Roma, la stessa scena. Dove il ladro dice a uno della reception,
4: sì.
3: a un uomo, dammi i soldi che sono molto stanco. A me me lo dice, io attacco la stamattina alle 5. Poi sento me da attacca al muro, capito? Ma guarda che io sono armato, pure io di pazienza, ma sto finito, lo dico subito. Ma io sono il ladro gentiluomo, sì, io sono lo stronzo generoso. Con la S.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano!
3: Emiliano!
2: Facerite!
3: Facerite! Sta scaldando la voce.
4: Scaldando la voce.
3: L'ho detto.
4: Ha detto lui.
3: Giusto.
4: Oh, ma io ieri sera stavo a pensare, no?
3: Sì.
4: Ma i consigli che ci dava papà quando eravamo piccoli?
2: Sì.
4: Mi raccomando, ma lui alla fine li seguiva questi consigli?
2: Boh, che ne so.
4: Ma io secondo me manco per cavolo.
3: Ma quella è l'esperienza che parla, capito?
4: Ho capito, l'esperienza, cioè mio padre quando ero piccolo c'aveva 33 anni, era ragazzino,
3: Era comunque più esperto di te però,
4: Allora, perché tu da ragazzino sentivi sempre, che ne so, non fumare, no?
3: Non fumare, fa male, ed è vero.
4: Eh sì, che è vero, ma tuo padre passava ore intere in salone avvolto da una nuvola di fumo che pareva l'arrivo del cattivo del grosso guai a Chinatown, no?
2: Lo Pen,
4: lo ricordate?
3: I papà sono così.
4: Ho capito.
3: Fai quello che dico io, non fare quello che vedi io.
4: Esatto, ho capito.
2: Esatto.
4: Che ne so, un'altra, non spende tutti i soldi, no? Detto da uno che comprava dai televendite di Monica Sport, America Sport.
2: Ah,
4: faccia massaggiare.
3: I coltelli.
2: Mio compagno, tre perfetto.
4: Gli elettrostimolatori. Allora, ragazzi, questo elettrostimolatore vedrà che beve la
2: tartaruga.
4: Vuoi ricordato, comunque, la più grande di tutte invece, che ne so, un'altra per esempio. Quale? Impara l'inglese che vi serve.
2: Sì.
4: Cioè, roba, è l'unica volta che siamo andati insieme in America. Dentro un pub disse testuali parole:
3: sì.
4: Sorry, do you ever bagno? Non lo so, scherzo. Ma raga, non è una battuta.
3: Ma perché vedi, lui capiva la sua difficoltà.
4: La sua difficoltà e non voleva
3: fartela.
2: Io una volta stavo in un parco straniero dove c'erano gli orsi. Un mio parente si avvicinò al disabbiato e disse così: mi scusi, ci sono bear.
3: Vabbè, ma l'italiano in qualche modo si fa capire.
4: Ma manca lo bear. Però con l'articolo ci sarebbe stato più carino. Ci sono the bear.
3: No, a questo punto ci sono i bears. Con la S finale plurale.
2: Ma quello che ha guardato con la faccia stralunata.
4: Comunque, vabbè, ma il padre Romano c'ha una fiducia incredibile in sé. Però pure se sbagliava, cioè parlava con una convinzione di un documentario, capito?
2: Certo.
4: Allora, perché oggi ragazzi dovete sapere, cioè pure una voce un po' più impostata, no?
3: Anche perché Emiliano, ti dico sta cosa. Il papà parla con il figlio perché almeno con lui spera di essere ascoltato.
4: Perché mamma col cavolo. Certo. Però c'è da dire una cosa, raga, che i consigli di papà erano sinceri.
3: Sì,
4: cioè era lui che era incompatibile con la pratica.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un contadino ignorante in visita a Roma, no? Mo cammina per i negozi di Via del Corso, passa davanti alla vetrina e vede un bel paio di jeans. Entra col suo fare un po' rozzo, no? Entra e fa così: ma scusi, sì? Quando costano qui i jeans in vetrina? Quelle fa: signore, quelli vengono 200 euro, sono diesel. E il contadino lo guarda: ammazza, questi erano a benzina, quanto costavano?
3: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo qua.
4: Allora ragazzi, diciamo subito che a questo, diciamo, argomento sono molto attaccato.
3: Ah, perché?
4: Perché una volta, per non buttare una prolunga nel ripararla, ci sono quasi rimasto attaccato, cioè nel senso...
3: Aspetta, però lo ricordiamo anche per chi magari si è collegato solo adesso.
4: Ho capito, ma se sono collegati adesso, se non lo collega prima, cioè non è che possiamo interrompere.
3: Stiamo parlando di quell'oggetto in casa vostra, gladiatori, che è rotto, ok? Ma voi avete imparato il
2: trucco no,
3: per farlo funzionare, quindi non lo buttate.
4: Quindi se ci avete la radio rotta, riparatela, così sapete di che si parla e non lo ripetiamo, cioè nel senso, siamo contenti di questo. Diciamo che però quel giorno la stupidaggine l'ho fatta io, perché nel riparare questa prolunga praticamente avevo eliminato, ho dovuto eliminare la messa a terra, che poi è diventata, mi sono ritrovato a di la messa per terra, cioè nel senso a pregare sì, il nostro signore di non rimanere lì. Ma a parte questo piccolo
3: immaginando la scena, è troppo
4: bello. Sì, è il nome del c'hai ancora tutta, insomma, tutta
3: quelli dritti in testa,
4: quelli che sono rimasti, va bene però. Però a parte questo piccolo inconveniente, io sono una sorta di MacGyver de Noartri, ecco. Mi piace riparare, vuoi ricordare MacGyver, no?
3: Cioè, come fai MacGyver,
4: mi ricordo una puntata, era prigioniero, ad un certo punto si è tolto una caccola. Normale.

E insomma fece questo burmino una cosa incredibile col motore del Walkman, solo che invece di andare a 20 all'ora andava a 33 giri. Però una decina di anni fa non mi funzionava più il citofono. Chiamo un tecnico e mi dice che dovevo buttarlo praticamente perché gli elettrodi si erano usurati e non facevano più contatto. Così, invece di buttarlo, presi un po' di carta stagnola, tolta da un pacchetto di sigarette, ci avvolsi gli elettrodi e da quel momento ha sempre funzionato benissimo. L'unica cosa è che quando citofono, adesso citofonano, fa un po' di fumo. Ecco,

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È sera, una coppietta è su una panchina. A un certo punto lei, con gli occhi innamorati, guarda lui, gli fa: mi piacciono gli uomini che si lasciano andare. Lui sa, guarda, gli fa: tirami un po' il dito.

0: Radione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Arpiccio!
2: Anno 2151. Il diario di bordo della SS Dugarna era fermo alla data di martedì. Soprattutto perché il generale Geppo lo usava come sottobicchiere per il suo decotto di bulloni e zenzero.
3: Ah, ecco perché non è aggiornato il calendario.
2: Eravamo alla deriva nel settore 7G. Un angolo di universo così dimenticato che persino le leggi della fisica ci facevano ghosting. Emiliano, per l'amor di un buco nero con le bretelle, intervieni! Urlò il generale Geppo mentre cercava di parare i colpi di un tostapane che sparava fette di pane integrale a velocità relativistica.
3: Perché anche gli elettrodomestici sono impazziti, eh?
2: Emiliano, il meccanico di bordo con la pazienza di un santo e il grasso motore fin dentro le mutande, sospira lanciando una chiave inglese da 12.
3: Oddio, l'immagine di Emiliano Bonini con il grasso motore nelle mutande non è il massimo.
2: Generale, gliel'avevo detto che non doveva collegare il raggio traente alla presa della cucina per scaldare le pizzette. Sbottò, schivando un crostino che viaggiava a Mach 3 e gli avrebbe sventato un lobo dell'orecchio. Il comandante Rino entrò in plancia con la solita flemma, indossando una vestaglia di seta spaziale sopra l'armatura pesante. Aveva in mano una tazza di tè che non oscillava minimamente, nonostante la nave stesse facendo testa a coda.
3: Signori, allora manteniamo il decoro. Ho appena parlato con l'anomalia spaziale che ci sta già inseguendo. Si chiama Kevin ed è offeso perché non l'abbiamo invitato a giocare a padel con noi.
2: Ma cosa c'entra il padel? Emiliano, fai qualcosa di meccanico, ordinò Geppo, ora bloccato a testa in giù per via di un improvviso cambio della gravità locale, che adesso puntava verso il soffitto.
3: Non si capisce niente.
2: Riusciranno i nostri eroi ad uscire da questa situazione?
3: Lo scopriremo nella prossima puntata.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: Il contenuto è estremamente divertente ogni giorno perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Siamo pronti anche questa mattina ad aprire le porte dell'arena, facciamo entrare il primo concorrente di oggi perché il secondo purtroppo è...
2: Non risponde. Chiamo, c'è il telefono occupato.
1: Quindi c'è un posto libero, 393 0119 119, vi chiamiamo in diretta, mandate allora un messaggio con la parola arena che vi facciamo giocare contro Giorgio, eccolo.
2: Ciao, buongiorno. Giorgio, buongiorno.
4: Ciao Rino, buongiorno.
2: Buongiorno, allora intanto raccontaci di che zona sei e che cosa fai di bello.
4: Io sono di Frascati.
2: Ah, di Frascati, bene, bene.
4: Che e fai adesso nella vita? Sto preparando la colazione, il pranzo ai ragazzi.
2: Ah, ok, ma lavori Giorgio?
4: Io sì, lavoro.
2: Che fai di bello, se si può sapere naturalmente,
4: Analista dati.
2: Ah,
4: statistico.
2: Sì, okay, sì, mi ricorda quelle delle serie televisive, no, americane.
1: Già a quest'ora del mattino sei sveglio.
2: E poi quando dicono analista dati è sempre qualcuno della CIA, ci ha fatto caso. Sulle serie televisive è sempre così.
1: Giorgio, ma non è che lavori per i servizi segreti? Io chiedo, puoi
2: tipo anche.
4: Non dirlo troppo forte, però.
1: Ecco, capiti, ti ho beccato allora.
2: Allora io provo a ricontattare la persona che abbiamo chiamato prima, che non so perché ha il telefono staccato.
1: Comunque nel caso è arrivato un altro concorrente, pronto.
2: Okay, faccio l'ultimo tentativo giusto per correttezza, eh? Sentiamo se risponde perché si era prenotato per primo.
1: Squilla? No, niente. Ok, perfetto, okay, dai, ce l'abbiamo.
2: Perfetto, chiamiamo quest'altro.
1: Questo qua che inizia con 339.
2: Sì, vedo. Ecco, eh.
1: Arriva Giorgio,
2: qualche
1: aspetta
2: momento
1: che
2: di pazienza,
1: ti
2: Giorgio,
1: presentiamo l'altro concorrente, tranquillo.
4: Ok.
2: Tanto continua a preparare la colazione.
1: Infatti.
2: Ecco che squilla, dai.
1: Ci siamo, eh? Dai, rispondi, siamo noi. Pronto?
5: Pronto?
1: Eccoci. Buongiorno. Come ti chiami? Benvenuto, sei in diretta.
5: Simone.
1: Ciao Simone. Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita? Sentiamo.
5: Allora, chiamo la Rocca di Papa e lavoro nell'edilizia.
2: Edilizia, benissimo. Quindi Frascati versus Rocca di Papa. Allora Giorgio, sei stato contattato per primo, hai diritto a scegliere con chi giocare tra noi due.
4: Vai Geppo.
2: Partiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Di che colore è il sangue di un polpo? Rosso, verde o blu?
4: Rosso.
2: La lingua ufficiale in Brasile?
4: Portoghese.
2: Quale piazza ospita Palazzo Chigi, sede del governo italiano?
4: Chigi.
1: Piazza Chigi,
2: stop,
1: ha detto.
2: No, niente, mi dispiace.
1: Giorgio, non è quella la piazza.
2: Allora, aspetta, fammi dare le risposte.
1: Sì.
2: Giorgio, ti comunico che hai azzeccato una